mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

Certe volte mi chiedo se sto sognando. Possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita. Io, una persona quasi insignificante, vicino a te,

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

viene.

sola stasera. Ti senti sola come me. Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco

0: Radio Dora.
1: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

Sono le 4 e 3 minuti. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

aspettava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino, questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora.

molto più seria e più impegnata, oserei dire impegnatissima. Una canzone che mi è stata ispirata, a me succede poche volte, però questa canzone mi è stata ispirata direttamente dall'alto. Ero lì nel mio candido lettino e ho sentito una voce che diceva: Francesco, dico chi è? Dico dice: svegliati, sono il tuo dio. E allora così, in questo modo sollecitato, ho pensato di fare un'opera musicale colossale e mettere in musica l'Antico Testamento. Per ora sono riuscito a fare soltanto la Genesi, che è la vera storia della creazione del mondo. Per capire la nostra storia bisogna farsi ad

e che un giorno a questo affare ci penserò io. Sembra impossibile, ma in roba del genere, modestia a parte, ci so far da Dio. Dixit, ma poi tocco un filo scoperto,

sono davvero un tipo geniale. Zitto Lucifero, non disturbare, non stare sempre più a criticare. Beh, se lo metto sarà un po' buio, ma non dir più che non si vede un tubo, che sono parolacce che non sopporto, dice il vecchio Lucifero. E poi se c'è una cosa o un'altra che non posso sopportare sono i criticoni. Fatelo te l'universo, sei capace. Che me a degunquel, dice, era d'antica origine modenese da parte di madre il vecchio. Io parlo chiaro, pane pane, il vino al vino, anzi vin santo al vin santo. Sono buono e bravo, ma se mi prendo i 5 secoli metto sbatta all'inferno come vero Dio. Ma poi volando sull'acqua stagnante e sopra i mari di quell'universo, mentre pensava se stesso pensante, in mezzo a quel buio si sentì un po' perso, sbatte le gambe su un mucchio di ghiaia, dopo una

0: mutatori, trasformatori, idroelettriche, isolatori, turbine, dinamo e transistori, per mille impianti di riflettori, albe d'aurore, film boreali, giorni e tramonti, film tropicali, fatemo bene che non vado a spese, tanto lo sconto alla fine del mese. Te, Lucifero, non ti devi interessare come faccio a avere io lo sconto alla fine del mese. Ma cosa vuol dire corruzione? Una mano lava l'altra, come si dice. Vuoi che uno della mia posizione non conosca nessuno? Però intanto, ragazzi, andateci piano, perché la bolletta la portano a me. Mi avete lasciato accesa la luce al polo sei mesi, grazie, c'era freddo, i surcelati li devo tenere da qualche parte, adesso la tenete spenta 6 mesi, come... E poi quei ragazzi lì, come si chiamano, quei ragazzini che vanno in giro con quelle cose, aureola si chiama, ragazzi, quelle cose lì, io vi invento il peccato in superbi e vi frego tutti, adesso lo dico. Bisogna guadagnarsi, voi, a parte il fatto che non mi adorate abbastanza, no, Lucifero, è inutile che tu mi chiedi, scusa, adorare significa non dover mai dire mi dispiace, tienetelo in mente. Voi, ecco, io vi do ogni 10 atti adorazioni, vi do un buono, ogni 10 buoni voi mandate la cartolina che il 6 gennaio, perché c'è poi un'altra idea in testa per una... Facciamo aureolissima, che è una festa che mi sembra molto bella, piuttosto Lucifero non sgamare, vieni qua ragazzo. Com'è? Mi hanno detto che hai stampato un libro, il libretto rosso dei pensieri, oh bella roba il libretto rosso dei pensieri di Lucifero, ragazzo mi piace, ma cosa vuol dire di sinistra, non sono un socialdemocratico anch'io, avanti al centro contro gli opposti estremismi, ma... No, non ci siamo mica, qua se c'è uno che può pensare, anzitutto sono io, non tirarmi in ballo mio figlio quel capellone, con tutti i sacrifici che fa. Per me lui lì finisce male. Ah, ma Bertaldin finisce male. E attento che te e lui, io ho delle soluzioni per voi che non vi piaceranno, per Dio. E non guardarmi male qui dentro, per Dio dico come e quando mi pare. Ma fatta la luce ci vide più chiaro. Là nello spazio girava una palla. Resto pensoso, gli parve un po' strano, ma scosse il capo, chi non fa non falla, rise Lucifero stringendo l'occhio, quando lui e gli angeli furon da soli. Guarda che roba, si vede che vecchio, l'ha fatto tutto schiacciato sui poli. Per riempire sto bell'ambiente voglio metterci tante piante, forza Lucifero dati da fare, ordina semi, concime, trattore, voglio un giardino senza uguali, voglio riempirlo con degli animali, ma cosa fa sto cane che ho appena creato, boy d'un Giuda ma morossicato, piuttosto fallo vedere da un veterinario che non vorrei aver creato, anche la rabbia già così, cos'è che non ho creato? Lo sapevo. L'uomo non l'ho creato, grazie, mi fate sempre fare, tutto a me mi tocca sempre fare, qua se non ci sono io che penso a tutto, vabbè. Nessuno è perfetto, sì lo so che sono l'essere perfettissimo creatore, signore, grazie, adesso ti trasformi in serpente così impastrisciamo lì, usciavi. E portarono al vecchio quella che c'era rimasto, c'era un po' di formaggio, 2 scatolette di Simmental, cioè lui li mise assieme e poi prese un poco di argilla rossa, fece la carne, fece le ossa, ci sputò sopra, ci fu un gran tuono, ed è in quel modo che è nato l'uomo. Era un venerdì 13 dell'anno zero del paradiso.
1: Radio Dora, la radio che innamora.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura l'automotive, dall'incontro con i sindacati all'audizione in Parlamento, la settimana romana di Stellantis. Oggi il capo per l'Europa Cappellano illustrerà ai rappresentanti dei lavoratori il piano presentato a Detroit. Mercoledì l'audizione della D. Filosa alle commissioni congiunte di Camera e Senato. Andiamo al Tribunale di Torino, udienza rinviata e il detenuto di origini gambiane si arrabbia e morde un agente di polizia penitenziaria. 10 giorni di prognosi all'agente morso alla coscia, mentre un altro poliziotto ha subito la lacerazione all'avambraccio, contusi e altri componenti della scorta, la denuncia del SAPE. Andiamo a Volpiano, girava con un motorino rubato nel 1984, restituito al proprietario, era incredulo. I carabinieri hanno fermato un 64enne alla guida di un Garelli senza targa, era stato rubato 42 anni fa a Vado Ligure e denunciato per ricettazione. E parliamo di vino. Tra dazi e calo dei consumi interni, crolla l'export italiano, meno 8,2% alla vigilia della vendemmia. Le cantine sono piene di prodotto invenduto, il moscato è il primo problema, primo nella vendemmia e nella crisi. La Stracandiolo 2026, ieri 1000 runner per la ricerca sul cancro, raccolti 15.000 euro destinati all'Istituto di Candiolo. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno, poco nuvoloso in Piemonte con locali cumuli, informazione sulle Alpi dalle ore centrali con possibilità di rovesci, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la

0: Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. Tre ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in streaming o su app o dal tuo smart speaker. Ciao, a prestissimo!
1: Le bellissime senza tempo di Radio Dora.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Un'area di alta pressione determinerà il tempo di questi giorni con afflusso di aria calda afro-mediterranea. Lungo il bordo orientale dell'alta pressione entreranno correnti più fresche, poi in seguito da est. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna in addensamento soprattutto sull'interno delle valli cuneesi. In serata, addensamenti in aumento sul nord Piemonte. Precipitazioni nel pomeriggio con qualche rovescio sull'interno delle valli cuneesi. In serata, tendenza locali rovesci o temporali tra Verbano e Novarese. Quota neve sui 3.300 metri. Temperature minime stazionarie sui 13-17 gradi, massime in lieve calo sui 25-29 gradi. Per la giornata di domani, cielo tra notte e mattino presto con addensamenti nuvolosi su pianure, colline e primi tratti vallivi piemontesi, ampie schiarite sulla Valle d'Aosta e sull'interno delle vallate. Passaggio a condizioni più soleggiate con addensamenti sulle zone montane piemontesi e della Valle d'Aosta orientale. Nella notte locali rovesci tra Verbano e Novarese, in esaurimento. Temperature minime stazionarie sui 13-17 gradi, massime in calo sui 22-26 gradi.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ad Alpignano, dal 18 al 20 giugno, la Festa della Musica incontra il Food Village in Piazza Unità d'Italia. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto della Società Filarmonica di Alpignano, in via Arnò. Domenica 21 giugno alle ore 15, Festa della Musica in Piazza Unità d'Italia. A San Didero, presso il Salone Polivalente Piazza Europa, San Didero Fantasy Miniatures Contest and More, dalle 10 alle 18, sabato 20 e domenica 21 giugno. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Vallino, spettacolo di teatro Una giornata particolare. Domenica 21 giugno dalle 9 alle 18, libri e arte a Ramverso, a cura della Proloco. Ad Avigliana, domenica 21 giugno, 43esimo palio storico dei borghi di Avigliana alla Corte del Conte Rosso, presso il campo CGA Piazza Conte Rosso, Piazza del Popolo. Apertura sito archeologico simulato al castello, cura di Ara, presso il centro bellico Lago Insieme Estate. A Giaglione, domenica 21 giugno, Vigne d'Altura, dialogo tra arte e radici, dalle ore 14.30, camminata. A seguire, apertura mostra Vigne d'Altura e concerto dell'Istituto Musicale Somis di Susa. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. Presso il Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi, dal 20 giugno al 30 agosto. Inaugurazione sabato 20 giugno alle ore 17.30. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Salute e benessere in movimento. Informazioni al 351 30 78 654. A Ferrero Moncenisio, domenica 21 giugno alle 9.30, escursione Laghiarpone e Roterel, giro ad anello partendo da Moncenisio, ritrovo in piazza Chiavanna. Per informazioni 338 43 88 056. Inoltre, fino al 28 giugno, esposizione fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. A Borgone, Borgone in Festa, sabato 20 giugno dalle ore 21 in piazza delle Elementari, in via Guido Bobba, entrata gratuita. A Sestriere, dal 21 giugno al 1 agosto, Juventus Summer Camp. Giovedì 18 giugno, seconda giornata ecologica, by Proloco Sestriere, dedicata al colle e alle frazioni. A Vaie, venerdì 19 giugno, partenza alle ore 19 da Piazza del Priore per il secondo Vertical Vaie Mura, quarto circuito Vertical Valsusa e Valcenischia. Valsusa Gaming Zone, le biblioteche si mettono in gioco. Presso la biblioteca di Venaus, giochi da tavolo in biblioteca. Sabato 20 giugno dalle 9.30 alle 12. Per informazioni biblioteca.venaus@gmail.com. Martedì 16 giugno alle ore 17 presso la Pineta di Bolar, evento musicale WeSound. Domenica 21 giugno dalle ore 10 in piazza Garambois ad Ulx, passeggiata partigiana Ampi. A Giaveno, martedì 16 giugno, ostinatamente danza, in piazza Mautino dalle ore 20. Mercoledì 17 giugno, dalla terra allo spazio, con Walter Cugno, in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 19 giugno, ballo sotto le stelle, in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, festa della Buffa San Giovanni, in borgata Buffa dalle 18. Sabato 20 giugno, torneo multisport, presso l'impianto sportivo dalle 9. Per estate ad Almese 2026, sabato 20 giugno con ritrovo alle ore 10 in via Granaglie 30, passeggiando a cura del Centro per le Famiglie Diffuso Valli di Susa e Valsangone. Alle ore 20 e 15 presso il Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, stasera si griglia. Sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 8 in via Granaglie 30, Warrior Race. Alla Sacra di San Michele, sabato 20 giugno, visita guidata notturna e spettacolo evoluzionaria, danza verticale e acrobatica accompagnata da musica. Domenica 21 giugno, conferenza Incontro con la Sindone, a cura di Pierangelo Battù, esperto in studi sindonici. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. A Sauze d'Ulx, dal 20 al 26 giugno, San Giovanni, festeggiamenti per il Santo Patrono. Martedì 23 giugno, tradizionale falò di San Giovanni e spettacolo pirotecnico, intrattenimento musicale e goffri alle ore 21, pista Clotès, località Cramaiò. A Reano, mercoledì 17 giugno, presso la Bocciafila, torneo Borgate Bocce. Sabato 20 giugno, al campo di calcio, torneo Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 20 giugno, alle ore 21, concerto serata teatrale. Domenica 21 giugno, alla Bocciafila, torneo Borgate Pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 21 giugno, alle ore 9, al Polivalente, 25esimo del gemellaggio con Saint-Julien-Mondigny. A Foresto, ventesima sagra dell'Arrosticino. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band. Sabato 20 giugno, i completamente nucleari tribute band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. Domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Twerk. Inoltre, stand gastronomici e intrattenimenti. Sabato 20 giugno a Susa, Fiera del Libro della Valsusa in via Palazzo di Città dalle 10 alle 18. In caso di maltempo l'esposizione e gli eventi si terranno presso il castello della Contessa Adelaide di Susa. Per informazioni dettagliate biblioteche.umvs@gmail.com. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 19 giugno alle ore 15 in sala consiliare, presentazione del libro Il Paese Arancione di Tiziana Angilletta. Sabato 20 giugno, distribuzione dei sonetti a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 21 giugno alle ore 10, Santa Messa e processione. Per Borgate dal Vivo 2026, anteprima, mercoledì 17 giugno alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Anna Carol in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Informazioni dettagliate su www.borgatedalvivo.it. Concerti di primavera, la Valsusa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Gran finale venerdì 19 giugno alle ore 21, chiusa di San Michele al Giardino della Pace in Piazza della Repubblica, con il funk travolgente della Brian and Band. L'ingresso è gratuito. A Cesena Torinese, dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. Il 20 e il 21 giugno, mercatini di San Giovanni, dalle 9 alle 18, in via Roma e viale 24 maggio. Sabato 20 giugno, musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo, alle ore 21. Sabato 20 giugno, battaglia delle Alpi, commemorazione caduti Monte Shaberton. Domenica 21 giugno, commemorazione in vetta Monte Shaberton. Wind Band for Moves, martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Regge Armonie lungo la via Francigena, prossimo appuntamento sabato 20 giugno alle ore 21 a Susa presso la Cattedrale di San Giusto, ingresso libero e gratuito, per informazioni 338-8256-399. La Pentola del Drago, Associazione Ludico Culturale e Borgata's Factory presentano Road to Dragon 2026. Sabato 20 giugno a San Didero, Pinocchio, la forza della fantasia. Informazioni dettagliate a info.lapentoladeldrago@gmail.com. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 18 giugno, Toy Story 5. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122.

0: e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
6: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
7: Asta del mobile, tutta la mia musica.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 7 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che però non dovrà mai acquisire armi nucleari, specifica il gruppo E4. Intanto i prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Il WTI perde il 4,8%, a $80.80 al barile, mentre il Brent cede il 3,9% a $83.89. Le borse asiatiche iniziano la settimana in forte rialzo, con Tokyo che nei primi scambi guadagna oltre il 4% e Seoul il 5%. I svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo i sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso col 55%. In Italia il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri. Un reato non è più o meno grave in base al genere, dice Vannacci dall'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Condanne da maggioranza e opposizione, insorgono anche le associazioni. L'ex generale inoltre concorda con la premier Meloni nel suo attacco a più libri, più liberi. Su ex la presidente del Consiglio ha scritto: per partecipare alla fiera, le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, si chiama censura. Intanto il decreto legge rimpatri oggi al via la discussione generale alla Camera. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato e pare che il movente fossero dei dissidi per l'eredità. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer. Lo sport i motori: Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106esimo in carriera. Alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris, ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Per i mondiali di calcio allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco, ma Ancelotti predica calma. Parte male Montella, Turchia KO 2-0 con l'Australia, dell'altro CT italiano Circati. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2 pari, 1-1 tra Costa d'Avorio ed Ecuador, Svezia e Tunisia 5-1. Oggi alle 18 ora italiana, Spagna Capoverde, alle 21 Belgio Egitto. Ed è tutto, a più tardi.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
5: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
6: Buon mattina a voi carissimi amici, cominciamo con la sveglia.

Buon lunedì mattina, buongiorno, 15 di giugno, come state? Si inizia una nuova settimana, magari qualcuno è in ferie, magari qualcuno sta partendo, qualcuno invece resta ancora sognando le vacanze perché magari le vede un po' più lontane. Buongiorno, auguri, buon compleanno, buon onomastico a chi festeggia questo 15 giugno. Oggi San Vito e Santa Germana. Proprio oggi nel 1920 nasce un grandissimo attore, un grandissimo artista. L'essere italiano nel bene e nel male è stata la cifra distintiva della cinquantennale carriera di attore e regista dell'Albertone Nazionale, parliamo di Alberto Sordi. Nel 1963 invece, dalla commedia romantica alle prove più drammatiche, il suo talento non è mai stato in dubbio, ottenendo il massimo riconoscimento nel 1998 con un Oscar come migliore attrice, Helen Hunt. Nel 1843 invece, nato nella Norvegia sud-occidentale, è considerato il più famoso compositore e pianista norvegese, Edvard Grieg,

E siamo pronti a iniziare questa giornata anche raccontandovi che cosa succede in questo 15 di giugno. Andiamo a 1844. Lo statunitense Charles Goodyear ottiene il brevetto per l'invenzione della vulcanizzazione della gomma, che mediante l'aggiunta di zolfo al lattice dell'albero della gomma la rende resistente ai solventi, anche più elastica.

E allora pronti anche per ascoltare con voi le vostre canzoni preferite o dedicarle a qualcuno? Chiedetecele chiamandocelo 0122 640 446 o scrivendoci al 351 851 6633.

0: ti scordare di me e noi.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
3: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
4: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
3: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
5: Shine bright like a diamond.
6: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
7: Controllato pressione pneumatici?
8: Fatto.
7: Carburante e livello olio?
8: Fatto.
7: Regolato specchietto e sedile?
8: Fatto.
7: E hai verificato la scadenza della revisione?
8: No!
9: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!

0: E allora parliamo ancora di storia. 1987, il Consiglio dell'Unione Europea istituisce lo European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, noto come Erasmus. Questo programma permette agli studenti un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. E il nome è un acronimo inverso ideato in omaggio a Erasmo da Rotterdam, che viaggiò proprio a lungo in Europa proprio per comprendere tutte le culture.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: E salutiamo Anna, che vuole ascoltare la prossima canzone per iniziare bene la settimana. Eccola!

0: ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
0: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Altre cose curiose da raccontare. 1959, 15 di giugno, entra in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, una raccolta di norme approvata con il decreto presidenziale numero 393. Il codice della strada è composto da 147 articoli che si aggiungono ai 607 di regolamento adesso annesso.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare, prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance ha invece dichiarato a Fox News che l'accordo con l'Iran ha il potenziale per trasformare radicalmente il Medio Oriente per i prossimi 50 anni.
1: Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo raggiunto con gli USA per porre fine al loro conflitto. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari. Siamo pronti a collaborare con USA, Iran e IAEA a tal fine, hanno affermato i leader dei quattro paesi in una dichiarazione congiunta, rendendosi pronti a revocare alcune sanzioni se l'Iran adotterà passi concreti e verificabili sul nucleare, chiedendo la riapertura urgente dello stretto.
2: E dopo l'annuncio della firma di un accordo di pace tra Iran e Stati Uniti, apertura in forte rialzo per i listini cinesi. In territorio positivo sia Shenzhen che Shanghai, che guadagnano rispettivamente il 2,03% e l'1,59%. Balza in avvio anche l'Hang Seng di Hong Kong, che avanza dell'1,10%. Prosegue il rally di Tokyo, dove il Nikkei sale al 5,30, e Seoul col Kospi che avanza del 4,72%. Il petrolio è in netto calo, il WTI perde oltre il 4% a $81,36 al barile.
1: Spostiamoci al conflitto russo-ucraino, perché ci sono stati massicci attacchi aerei reciproci nella notte. I raid russi hanno colpito diverse città ucraine, tra cui Kiev con 18 feriti, a Kharkiv dove sono stati uccisi 5 soccorritori e altri 5 sono stati feriti mentre tentavano di spegnere gli incendi causati dalle prime esplosioni. Contemporaneamente la controffensiva ucraina ha colpito la Russia con i droni nella zona residenziale nella città di Tula, a circa 200 chilometri da Mosca, provocando 3 morti e 3 feriti, tra cui un bimbo di appena un anno.
2: Ora la cronaca: una bambina di 7 anni è deceduta nel pomeriggio mentre era al mare con i familiari nella spiaggia di Marianello Alicata, in provincia di Agrigento. La bimba, che aveva già problemi di salute, è morta per un improvviso arresto cardiaco. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, in elisoccorso non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata.
1: Lo sport: Lewis Hamilton conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari nel Gran Premio di Formula 1 di Barcellona-Catalogna. Il britannico centra il successo numero 106 della sua carriera e riporta la rossa di Maranello sul gradino più alto del podio. Secondo posto per la Mercedes di George Russell, terzo Lando Norris. Si ritirano quasi in contemporanea, clamorosamente, a 3 giri dal termine, sia Andrea Kimi Antonelli che Charles Leclerc.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Ehi, quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
7: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone. noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
12: Grazie amore, ma gli anni passano.
11: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
12: Poi ci sono i 70, gli 80.
11: Brava, pensiamoci ora con Generali.
13: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

Un saluto lo facciamo a Luciana che ha richiesto questa canzone, Training Session, e allora noi la salutiamo. Luciana, buon inizio di settimana a te. Parliamo dei ragazzi che si trovano ad affrontare diciamo lo studio per la prova d'esame, ci sono libri aperti fino a notte fonda, post-it sparsi qua e là, chat di classe che non smette di notificare messaggi. Per oltre 500.000 studenti è iniziato questo rush finale verso la maturità 2026, e la merenda durante la preparazione della maturità ha un significato ancora più importante, al punto che il 75% dei ragazzi che sono impegnati in questa prova di fine percorso scolastico cambia le abitudini per gli spuntini di ricarica. In particolare il 32% di loro mangia qualcosa di più rispetto alla solita merenda per recuperare le energie, e uno su quattro si prende pause più lunghe. E quanto emerge da un'indagine condotta da Astra Ricerche per Unione Italiana Food, che fotografa il sorpasso in questo caso del dolce sul salato. Secondo l'indagine, chi sceglie quasi sempre il dolce è più del doppio rispetto a chi preferisce il salato, e per quasi 8 studenti su 10 la merenda dolce ha effetti positivi sullo studio e sulla concentrazione. In particolare ripaga le fatiche, aiuta a studiare con più produttività e tiene alta la soglia d'attenzione. Per la metà dei maturandi le merendine rappresentano la scelta preferita per lo spuntino, seguite in questa speciale classifica dalla frutta fresca, dallo yogurt e dai biscotti. Subito dopo troviamo il panino con formaggi e salumi, seguito dalle barrette energetiche o proteiche e dal dolce fatto in casa. In coda la pizza bianca o focaccia nella versione semplice o farcita, e riscuotono maggiore appeal le merendine semplici come treccine, plum cake, ciambelle e cornetti non farciti, che raccolgono il 34% dei consensi. Sono poi seguite dalle farcite con confettura, marmellata, crema o cioccolato, e dalle versioni da conservare in frigorifero. Questo è un po' diciamo il quadro di come i ragazzi che si stanno preparando all'esame fanno merenda e apprezzano forse anche di più la merenda, prendendosi un po' più di tempo tra uno studio e l'altro per assaporarla

Pronti per l'oroscopo di oggi, Ariete? La settimana comincia con una bella carica di energia positiva. Il consiglio delle stelle è di non avere fretta. Goditi le piccole cose come una colazione all'aperto o una chiacchierata con un amico. Toro, lunedì all'insegna del relax e del comfort è il momento perfetto per dedicarti a un tuo hobby preferito o per ascoltare quella playlist che ti mette sempre di buon umore. Concediti i giusti spazi di riposo. Gemelli, l'aria estiva ti rende incredibilmente comunicativo e pieno di idee. Oggi potresti fare un incontro piacevole o ricevere un messaggio che ti farà sorridere. Condividi il tuo buon umore con chi ti circonda. Cancro, le stelle ti invitano a coccolarti. Questo lunedì porta una dolce energia protettiva e una splendida giornata per fare programmi tranquilli con le persone a cui vuoi più bene. Leone, sei il centro dell'attenzione ma in modo super dolce. La tua solarità oggi è contagiosa. Riuscirai a portare un sorriso anche a chi è un po' più giù di morale. Vergine, un lunedì perfetto per fare ordine. Non c'è bisogno di rincorrere tutto e subito. Trova un momento tutto per te, magari per fare una passeggiata nella natura. Un po' di musica e poi la seconda parte dell'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo. A Bilancia c'è una bellissima armonia nell'aria per te, i rapporti con gli amici e i coetanei sono favoriti, è il giorno ideale per collaborare, fare progetti di gruppo e per l'estate. Scorpione, oggi potresti sentirti particolarmente fiero di un piccolo traguardo raggiunto, di una scelta fatta. Le stelle ti spronano a credere di più nelle tue capacità. Sagittario, la tua mente viaggia già verso mete lontane, anche se è lunedì, lo spirito dell'avventura è fortissimo. Canalizza questa curiosità scoprendo qualcosa di nuovo. Capricorno, una giornata all'insegna della riflessione profonda ma serena. È il momento giusto per lasciare andare un piccolo broncio o un'incomprensione recente. Scegli la leggerezza del cuore. Acquario, i tuoi affetti sono in primo piano oggi. C'è tanta dolcezza nei confronti delle persone care. Dimostra il tuo affetto con un piccolo gesto gentile o una parola di supporto. Pesci, questo lunedì ti chiede di prenderti cura della tua quotidianità con delicatezza. Trasforma le piccole azioni di routine in momenti piacevoli e non dimenticare nemmeno di sognare ad occhi aperti. Vi lascio con Muoversi in Piemonte, la sveglia torna più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Prudenza per un incidente sulla 5 Torino-Courmayeur tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine per lavori segnaliamo code sulla 7 Milano Genova, tra Vignolo e Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano, e sulla statale 11 Padana Superiore, tra Trecate e l'incrocio per Magenta in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 19, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20, uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino, a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura all'automotive, dall'incontro con i sindacati all'audizione in Parlamento, la settimana romana di Stellantis. Oggi il capo per l'Europa Cappellano illustrerà ai rappresentanti dei lavoratori il piano presentato a Detroit. Mercoledì l'audizione della D. Filosa alle commissioni congiunte di Camera e Senato. Andiamo al Tribunale di Torino, udienza rinviata e il detenuto di origini gambiane si arrabbia e morde un agente di polizia penitenziaria. 10 giorni di prognosi all'agente morso alla coscia, mentre un altro poliziotto ha subito la lacerazione all'avambraccio, contusi altri componenti della scorta, la denuncia del SAPE. Andiamo a Volpiano, girava con un motorino rubato nel 1984, restituito al proprietario, era incredulo. I carabinieri hanno fermato un 64enne alla guida di un Garelli senza targa, era stato rubato 42 anni fa a Vado Ligure, denunciato per ricettazione. E parliamo di vino. Tra dazi e calo dei consumi interni, crolla l'export italiano, meno 8,2% alla vigilia della vendemmia. Le cantine sono piene di prodotto invenduto, il moscato è il primo problema, primo nella vendemmia e nella crisi. La Stracandiolo 2026, ieri 1000 runner per la ricerca sul cancro, raccolti 15.000 euro destinati all'Istituto di Candiolo. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno, poco nuvoloso in Piemonte, con locali cumuli in formazione sulle Alpi dalle ore centrali, con possibilità di rovesci, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.
2: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
6: Oh!
5: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

E ritorniamo insieme fino alle 10, rimaniamo insieme qui su Radio Dora con Chiara Microfoni 0122 640 446, se volete chiamarci, se volete mandare un messaggino 351 851 6633.

E proprio oggi, per tornare ancora indietro nel tempo, 1939, l'inventore Julian Kahn mise in commercio la prima bomboletta spray usa e getta, che fu utilizzata subito per applicazioni importanti. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale venne utilizzata come insetticida per uccidere gli insetti portatori di malaria. Fino al 1989 si adoperò come gas il freon, poi dichiarato nocivo per l'ambiente, in particolare per i danni arrecati allo strato di ozono dell'atmosfera. Il funzionamento della bomboletta prevede che la sostanza gassosa sia compressa sino a raggiungere lo stato liquido, in modo che agendo sulla valvola possa prorompere in maniera violenta, portando con sé la sostanza liquida con la quale era stato miscelato.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte tra domenica e lunedì 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev. Mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali, ha appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone.
1: È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra USA e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Trump ha annunciato che Washington riprenderà gli attacchi. Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo raggiunto con gli USA per porre fine al loro conflitto, ma pongono un veto. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari.
2: Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale UEFA. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale: le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese, il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno.
1: La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum al termine di un'accesa campagna. Il testo in votazione chiedeva di limitare la popolazione residente permanente in modo che non superasse i 10 milioni di abitanti prima del 2050.
2: La cronaca: una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla polizia stradale dopo essere rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, Salerno, lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud. I genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia, diretta in Calabria, si era fermata per una sosta. Ripartita dall'autogrill, si era resa conto che la piccola non era risalita in auto. I genitori hanno allertato la polizia, che ha raggiunto l'area di servizio e rintracciato la bambina per poi riconsegnarla.
1: Mondiali di calcio: allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto con Marocco. Ancelotti predica calma. Parte male Montella: Turchia capo 2-0 con l'Australia. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, pari 1-1 tra Costa d'Avorio e Ecuador. Svezia Tunisia 5-1. Oggi alle 18 ora italiana Spagna Capoverde, alle 21 Belgio Egitto.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torta omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
6: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi
3: sconti del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
6: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

Parliamo di musica fatta insieme, perché ieri mattina il cuore di Torino si è trasformato in un immenso palcoscenico condiviso grazie a un flash mob musicale unico nel suo genere. I 50 anni di presenza del metodo Suzuki sotto la mole tra memoria, formazione e futuro. L'appuntamento, dal fortissimo impatto sia visivo che simbolico, ha visto scendere in Piazza Castello quasi 150 musicisti tra allievi ed ex allievi dell'orchestra Suzuki. C'erano archi, fiati, violini, chitarre, arpe, percussioni che hanno dato vita a una performance travolgente che ha catturato immediatamente la attenzione di centinaia di passanti e di turisti. Conosciuto in tutto il mondo come educazione al talento, questo metodo Suzuki è una filosofia educativa elaborata nella prima metà del Novecento dal violinista giapponese Shinichi Suzuki. Ogni bambino può sviluppare elevate capacità musicali se inserito in un ambiente favorevole, basato sull'ascolto precoce, sulla pratica costante, sulla ripetizione e sul coinvolgimento attivo della famiglia. Il metodo arrivò ufficialmente sotto la mole nel 1976, rendendo tra l'altro Torino la prima città in assoluto in Italia ad adottarlo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code tra gli svincoli di Chivasso Ovest e Brandizzo Est verso Torino. Ancora per un incidente sulla A5 Torino-Aosta sono possibili disagi alla circolazione tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Lungo la statale 11 Padana Superiore si viaggia rilento per lavori tra Trecate e Magenta in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Che disastro!
9: Non ci voleva!
10: Ma so io cosa fare!
8: Presto venite!
11: Arrivano! Finalmente!
10: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare! Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
12: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

Taylor Swift di nuovo da record. A 36 anni è diventata la più giovane donna a entrare nella Songwriters Hall of Fame, il riconoscimento che viene dedicato ai più importanti autori di canzoni dell'industria musicale statunitense. La cerimonia di premiazione si è svolta a New York ed è stata presentata da Steven Spielberg. Lei dice: è stato istintivo, nessuno mi ha insegnato come farlo. Lei ha fatto questo discorso a proposito della sua attività di cantautrice, trattenendo a stento le lacrime, ma poi ha ringraziato anche la sua famiglia per i grandi sacrifici che ha fatto per lei, trasferendosi dalla Pennsylvania a Nashville in Tennessee. Ha anche rivolto un consiglio ai giovani cantautori dicendo: dovete davvero dare la priorità a quello che amate fino in fondo al vostro essere, perché ne avrete bisogno. Taylor Swift è la più giovane donna ad essere inserita nella Songwriters Hall of Fame. Il record assoluto però appartiene a Stevie Wonder, che ha iniziato la carriera a soli 13 anni ed è stato inserito nell'Albo d'Oro nel 1983 a 32 anni. Adesso però Taylor Swift ce l'ascoltiamo.

0: Sono le 9 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Il temporaneo indebolimento dell'alta pressione causato da una depressione in discesa dalla penisola scandinava ha favorito la formazione di qualche rovescio sulle zone alpine, accompagnato da una modesta flessione dello zero termico. In seguito, il tempo rimane in prevalenza soleggiato, salvo occasionali rovesci sui rilievi alpini. Da metà settimana è previsto un sensibile rialzo delle temperature massime. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno o poco nuvoloso, con locali cumuli in formazione sulle Alpi dalle ore centrali. Precipitazioni con possibili deboli rovesci pomeridiani sui settori alpini, in esaurimento serale. Temperature minime sui 17 gradi, massime sui 31 gradi. Per la giornata di domani, cielo poco nuvoloso per velature in transito, cumuli in formazione pomeridiana a ridosso dei rilievi. Precipitazioni con deboli rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni generalmente assenti, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 31 gradi.
3: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Shine bright like a diamond.
6: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
7: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
8: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
7: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

E a pochi giorni dalla prima prova i maturandi stringono ulteriormente il campo delle previsioni. Gli 80 anni dal referendum istituzionale in Italia sembrano uno spunto quasi certo, però allo stesso tempo si fa spazio anche alla suggestione di un'autrice donna. Cresce anche l'attesa per le tracce su IA, salute mentale e trasformazioni della società contemporanea. Ad ogni modo, gli studenti ancora una volta ci credono e acclamano D'Annunzio come vincitore ufficiale del Toto Esame 2026, secondo l'osservatorio organizzato ogni anno dal portale specializzato scuola.net. Il tradizionale instant poll a pochi giorni dall'esame di Stato, a cui hanno contribuito 1000 maturandi, vede inoltre tra i favoriti della vigilia nelle Toto tracce una donna, Grazia Deledda. Sarebbe un inedito assoluto la proposta al femminile per la traccia sull'analisi del testo, però i maturandi ci credono, forti di un anniversario significativo, cioè i 100 anni dallo storico premio Nobel per la letteratura alla scrittrice sarda. Stavolta dunque l'azzardo è doppio, perché gran parte degli intervistati è convinta che a breve assisteremo ad un altro inedito, cioè la già anticipata comparsa di un testo di Gabriele D'Annunzio tra le tracce ufficiali, da sempre favorito assoluto ma mai uscito. Completano la top 10 dei papabili della vigilia gli usati sicuri come Giovanni Verga e Pascoli, Luigi Pirandello, Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale, affiancati da anniversari considerati praticamente certi come quello dell'80° compleanno della nostra Repubblica e dell'Assemblea Costituente o quello degli 800 anni dalla morte di San Francesco, senza dimenticare la stretta attualità fatta di intelligenza artificiale, disagio giovanile e tensioni geopolitiche. Un saluto adesso a Rina, che con questa canzone vuole salutare dall'alta alla bassa valle. Ciao Rina!

0: Ciao Sonia, buon lunedì!
1: Buon lunedì, ciao Chiara, buongiorno family, ci siamo, una nuova settimana insieme.
0: Siamo già a metà giugno, mamma mia!
1: Fantastico, oggi è il 15.
0: Oggi è il 15, esatto, proprio a metà siamo. Va bene, dai, io ti lascio al collage, vado a chiudermi in un mutismo per tutto il giorno, così magari domani ho ancora la voce. E ci risentiamo domani con la sveglia, quindi buon lunedì a tutti, anche a te Sonia.
1: Grazie, a te, a tra pochissimo. Ciao,
0: ciao
1: Chiara,
0: ciao.

0: Sono le 10 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia di Graham Potter, che lancia un segnale chiaro travolgendo la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match della notte la Costa d'Avorio trova un successo prezioso in extremis piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 il malcapitato Curaçao, che pure era passato in vantaggio all'esordio assoluto in un mondiale. 2-2 invece tra Olanda e Giappone. Non si sono esaurite le speranze di rivedere Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. L'ultimo contatto ufficiale tra le parti risale al 3 giugno, quando il mancato accordo sul rinnovo aveva sancito l'addio del serbo in scadenza di contratto a fine mese. Ma il baltone dirigenziale, con l'addio di Comolli e l'arrivo di Carnevali, riapre il discorso. Anche perché Vlahovic rimane nei pensieri di Spalletti, il nuovo AD proverà a fare un regalo al suo allenatore. Proprio oggi comincia ufficialmente l'avventura di Carnevali in bianconero con l'ex Sassuolo, che prende in mano il suo ufficio alla Continassa. Il successo di Lewis Hamilton a Barcellona rompe il lungo digiuno di vittorie della Ferrari in Formula 1 e anche il suo personale, che duravano entrambi dal 2024. Inoltre, per l'inglese, il primo successo in 31 Gran Premi disputati con la rossa, anche se l'anno scorso si era imposto nella sprint race del GP della Cina a Shanghai. Con la 106esima vittoria in carriera, 7 volte campione del mondo, è tornato sul gradino più alto del podio dopo 2 anni. Anche la Ferrari non festeggiava una vittoria al 2024, quando ne ottenne 2 con Charles Leclerc e altrettante con Carlos Sainz. Domenica amara invece per l'altra Ferrari di Leclerc, che è uscito di scena a 4 giri dalla fine, quasi in contemporanea con Kimi Antonelli. L'Italia chiude nel migliore dei modi la prima settimana della Volleyball Nations League, superando gli Stati Uniti al tie-break e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del torneo di Ottawa. Dopo la sconfitta di misura con la Francia e i successi contro Germania e Turchia, la giovane formazione guidata da Fefe De Giorgi si regala una vittoria di grande prestigio contro una delle nazionali più solide del panorama mondiale, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare. Il basket: Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie 2 e chiude la serie sul 3-1, conquistando la promozione in Serie A. I scaligeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la 5ª promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, a Pesaro, a Bologna, a Sponda Virtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
4: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
5: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
6: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
7: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
10: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

siamo, allora buongiorno family, è così che iniziamo una nuova settimana in compagnia della musica. Oggi è il 15 di giugno, metà mese, e noi ci siamo ad accompagnarvi anche oggi. Il collage per le prossime tre ore suonerà anche la tua canzone preferita. Sonia Carella con voi, immancabile sempre dalle 10 alle 13, dal lunedì al sabato. Ricordiamo subito i vostri contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp. Invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale, come preferisci, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare. Allora iniziamo super bene questa nuova settimana insieme.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e l'interscambio Brewer in direzione Freius. Segnaliamo un secondo incidente sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Bassano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla 4 Torino-Milano, dove si viaggia incolonnati per un altro incidente tra Chivasso Ovest e Brandizzo in direzione Torino. Per lavori si viaggia a rilento sulla statale 33 del Sempione, tra la variante di Rho e Castelletto Ticino in entrambe le direzioni, e sulla statale 11 Padana Superiore, tra Trecate e l'incrocio di Magenta in entrambe le direzioni. Infine, segnaliamo che per consentire un trasporto eccezionale, il traforo del Frejus è temporaneamente chiuso in direzione dell'Italia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
4: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
5: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella palla nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
4: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
6: Signori, rinnovata la casa?
7: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
8: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
9: Asta del mobile, tutta una musica.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
10: Allora, oggi abbiamo ricevuto la telefonata da parte di Maria di Nichelino. Intanto colgo l'occasione per salutare tutti gli ascoltatori di Nichelino che ci ascoltano e sono sintonizzati, e anche quelli che non sono sintonizzati. E allora Maria vuole fare gli auguri, dedicare una canzone ad Elisa. Poi io so che è anche il tuo compleanno, quindi doppio compleanno, mettiamo prima una canzone per Elisa, lei adora i Pinguini Tattici Nucleari o il System of a Down, direi che a questo punto puntiamo più sui Pinguini Tattici Nucleari. Subito dopo, cara Maria, arriva una bella canzone per te, ci ascoltiamo Andrea Bocelli insieme a Giorgio, vivo per lei perché so che comunque ami tanto Andrea Bocelli, quindi auguri a te Maria, grazie per la dedica di Elisa, suonano i Pinguini.

0: Sono le 10 e 33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dai monopattini. Il comune di Torino vara la stretta dal 16 maggio al 5 di giugno. La polizia municipale ha emesso 39 multe per l'assenza di targa, con una media di 2 al giorno. Il dato illustrato durante l'ultima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura. Incidente alpinistico sul Corno Stella, paziente portato in codice rosso all'ospedale. L'allarme è stato lanciato dal gestore del rifugio Bozano, che ha sentito delle grida di aiuto provenienti dalla zona dello spigolo inferiore sulla parete meridionale della montagna. Sul posto è stato inviato l'elicottero del 118. Nuovo appuntamento al Ministero delle Imprese e delle Made in Italy per l'ex Ilva. I sindacati metalmeccanici sono stati convocati al Ministero delle Imprese per fare il punto sulla trattativa di vendita che vede fronteggiarsi il fondo Flex Group e Jindal Steel International. Tangenzia di Alba, nuova fase di interventi notturni, chiusa a due notti la tratta in direzione Cuneo, martedì 16 e mercoledì 17 giugno, uscita obbligatoria a Mogliasso e rientro al Mussotto dalle ore 21 alle ore 5. In chiusura l'economia. Nel primo trimestre 2026 il Verbano Cusio Ossola si distingue come la provincia con la migliore performance export dell'Alto Piemonte, registrando un incremento del 5% per un valore complessivo che supera i 200 milioni di euro. Il risultato positivo è sostenuto principalmente dalla crescita dei metalli di base prodotti in metallo e delle sostanze chimiche, che confermano una buona capacità di tenuta e di sviluppo sui mercati internazionali. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Rosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'Arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 19, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20, uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'Arrosticino, a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
2: E il buon lunedì arriva anche da Walter. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Annalisa, una tua piacere, grazie, una buona giornata. Allora, che sia una splendida giornata anche a te. Ci manda poi un'immagine carina: la vera bellezza sono i valori che una persona ha e che offre agli altri. Beh, sono pienamente d'accordo, bravo Walterino, così iniziamo bene anche questa nuova settimana con così una piccola massima motivazionale, mettiamola in questo modo. Annalisa, senza riserva, no, mai aver riserve nella vita.

devo dire che Rodolfo ha passato un ottimo weekend, anche questa volta è salito, vediamo quanti metri perché forse me l'ha anche scritto, ciao Sonia, 2 passi sopra Brionson, tra altre cose è in ferrata, quindi insomma scalando proprio una bella ferrata, bravo, mi manda la sua immagine, poi Brionson dall'alto, molto bella, la città storica. Ah no, metti una canzone di Mango, io ti ho messo Anastasia, vedi, ti ho detto, non ho letto questa cosa. Allora, facciamo passare Anastasia, poi ti metto anche Mango, già che insomma ce l'ho qua, ti ho detto te la dedicavo, tu eri super contento, quindi va bene. Allora, tra le altre cose è molto bella questa immagine dall'alto, ma eri veramente tanto sopra Brionson, cioè veramente si vedono queste casette super minuscole, sembrano proprio, è una macchia un po' più chiara in basso, quindi immagino tu fossi veramente alto. Va bene, arriva Anastasia e poi ti cerco una bella di Mango.

Allora Rodolfo, arriva anche Mango, mi ero persa, no? Perché poi con gli ascoltatori, quelli affezionati, uno chiacchiera, allora si manda mille messaggi e poi effettivamente magari qualcosa resta indietro, come appunto, che ne so, appunto uno script sotto la foto. Va bene Rodolfo, oltre 2000 metri, comunque una roba così, bene, è bella. Comunque Brianson è un territorio magnifico, però diciamo in tutti i posti molto belli ci fai visitare attraverso le tue foto, grazie.

E la prossima richiesta ci arriva da Luciana. Buongiorno a te carissima. E allora, hai scelto una bella canzone, direi che in questa stagione estiva, insomma, sposa pienamente un po' anche l'umore di tutti quanti. Ce l'ascoltiamo, un grande abbraccio a te. Ciao, grazie per la richiesta, un felice lunedì.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Esteri in primo piano, la firma ufficiale del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti è prevista venerdì prossimo a Ginevra, in Svizzera. Lo ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni, prima della firma, ci saranno degli incontri preparatori. Secondo fonti iraniane del New York Times, per Teheran saranno presenti il capo negoziatore Khalibaf e il ministro degli esteri Araghchi. Per gli Stati Uniti a Ginevra, il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzierà o firmerà da remoto.
2: Intanto la premier Meloni, sull'intesa annunciata da USA e Iran, ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo tra Iran e Stati Uniti. I principi sono chiari, ha precisato la presidente del Consiglio. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Pronti ad accompagnare piena riapertura di Hormuz. Poi ribadisce la necessità che le ostilità cessino anche in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese.
3: Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato oggi l'imminente divieto di utilizzo dei social media per tutti i minori di 16 anni. Durante una conferenza stampa a Downing Street, Starmer ha dichiarato che il governo vieterà l'accesso ai social media a tutti i minori di 16 anni. L'imminente divieto britannico rischierebbe, secondo YouTube, di spingere i minori verso siti meno moderati.
2: In Italia, mentre proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. I carabinieri di Castel di Sangro hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella comunità e la stanza delle due sorelle è stata posta sotto sequestro. Gli inquirenti stanno intanto analizzando i telefoni utilizzati dagli ospiti della casa famiglia, compresi quelli a disposizione delle due sorelle.
3: E una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla polizia stradale dopo essere rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, Salerno, lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud. I genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia diretta in Calabria si era fermata per una sosta. Ripartita dall'autogrill, si era resa conto subito che la piccola non era salita in auto. I genitori hanno allertato la polizia, che ha raggiunto l'area di servizio, rintracciato la bambina e poi riconsegnata.
2: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte il 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta di italiano. Quest'anno sono più di 527.000 gli studenti coinvolti nelle prove, per un totale di 27.884 classi, mentre le commissioni sono quasi 14.000. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
5: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
6: Facile, nel contenitore della plastica.
5: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
6: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
5: Esatto.
7: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
8: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Yamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Kamin, Laminox.
9: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi
1: sconti del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
8: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

Mi sa che di persone che si stanno muovendo e sono in viaggio ce ne sono parecchie, eh? Alcune di queste magari ascoltano, molte di queste ascoltano anche Radio Dora e quindi richiedete la canzone che volete ascoltare, che volete che risuoni un po' come colonna sonora di questo nuovo viaggio o comunque che risuoni in questa mattinata. E allora 0122 64 04 46 il numero fisso, 351 851 66 33 il numero WhatsApp al quale inviare il messaggio di testo piuttosto che una nota vocale, sempre per richiedere la canzone che volete ascoltare o che volete dedicare. Inoltre vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla su tutta la regione Piemonte, sul canale DAB 12B, sul Piemonte Occidentale in FM, su tutto il territorio nazionale in streaming radiodora.it cliccando Radio Dora Live, il nostro sito, e poi ancora grazie all'applicazione, che è uno strumento veramente comodo e gratuito, puoi scaricarlo direttamente sul tuo smartphone e portarci ovunque tu vada. Il collage in vostra compagnia, Sonia Carella con voi dalle 10 alle 13, da lunedì al sabato. E allora abbiamo la richiesta dell'uomo delle 11, non perdiamo tempo, tra altre cose ci ha mandato anche un bellissimo messaggio: eccomi qua caro collage per poterti augurare il mio buongiorno, un carissimo saluto e una felice trasmissione a Sonia, un caro saluto anche a tutta la family, ciao, buon lunedì e buona settimana. Grazie, con questo Snoopy che sta prendendo il tè insieme a dei cookies al cioccolato, ottimi, guarda, mi fa venire già fame. Ci ascoltiamo però la canzone che ti ho richiesto, una canzone che non passa molto in estate, perché ovviamente, però è bellissima, super romantica, di qualche anno fa, di Tiziano Ferro, Sere Nere, da cantare a squarciagola.

0: senza te.
1: Ciao Sandro, buongiorno a te. Dice che in Sardegna veramente si muore di caldo. Non ti preoccupare, anche qua non si scherza, però immagino che effettivamente, insomma, se qui fa caldo in Sardegna la storia è dura. Va bene, dai, ci ascoltiamo Vacci Piano, la canzone a te richiesta. Un super abbraccio.

0: sipario. Si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
1: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: C'è chi ci scrive: meglio che io non canti a squarciagola, parlando appunto della canzone che mi ha messo di Tiziano Ferro, però vorrebbe ascoltare una bella canzone di Metallica. Noi questa abbiamo e ce l'ascoltiamo in vostra compagnia, grazie mille.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dai monopattini. Il comune di Torino vara la stretta dal 16 maggio al 5 di giugno. La polizia municipale ha emesso 39 multe per l'assenza di targa, con una media di 2 al giorno. Il dato illustrato durante l'ultima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura. Incidente alpinistico sul Corno Stella, paziente portato in codice rosso all'ospedale. L'allarme è stato lanciato dal gestore del rifugio Bozano, che ha sentito delle grida di aiuto provenienti dalla zona dello spigolo inferiore sulla parete meridionale della montagna. Sul posto è stato inviato l'elicottero del 118. Nuovo appuntamento al Ministero delle Imprese e delle Made in Italy per l'ex Ilva. I sindacati metalmeccanici sono stati convocati al Ministero delle Imprese per fare il punto sulla trattativa di vendita che vede fronteggiarsi il fondo Flex Group e Jindal Steel International. Tangenzia di Alba, nuova fase di interventi notturni, chiusa a due notti la tratta in direzione Cuneo, martedì 16 e mercoledì 17 giugno, uscita obbligatoria a Mogliasso e rientro al Mussotto dalle ore 21 alle ore 5. In chiusura l'economia. Nel primo trimestre 2026 il Verbano Cusio Ossola si distingue come la provincia con la migliore performance export dell'Alto Piemonte, registrando un incremento del 5% per un valore complessivo che supera i 200 milioni di euro. Il risultato positivo è sostenuto principalmente dalla crescita dei metalli di base prodotti in metallo e delle sostanze chimiche, che confermano una buona capacità di tenuta e di sviluppo sui mercati internazionali. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: I tempi cambiano, Torino dice addio agli spazi occupati, agli squatter, quindi vengono poi cancellati piano piano decenni di lotte, di sogni, di questi ex centri sociali che diventano poi degli ostelli, delle gelaterie, talvolta anche palazzine di lusso. E quindi dopo gli sgomberi arrivano la coppa del gelato nell'ex Delta House, la palazzina di lusso alle Serrande in Corso Giulio, e poi l'associazione Benefit negli spazi dell'ex asilo. Quindi rigenerazione urbana, chiamata così, a volte abbandonati, con quel fuori tutti che cancella sempre decenni di lotte, culture e sogni. Tolta Scatasuna, che è ancora magari troppo vicina e recente per essere storicizzata, l'epoca delle occupazioni torinesi è lunga e anche un po' frastagliata. Nel 2019, tra pandemia e social network, è l'inizio poi della grande sconfitta tra virgolette, però c'è anche chi ancora resiste. Barocchio, il Paso, il Gabrio, Neruda, Velena, Manituana, eccetera, sono in tutto 10 gli spazi occupati in vita, un terzo di 30 anni fa, quindi costretti poi a fare i conti con il futuro. Da guardare poi con sospetto, come faceva la giraffa nel cortile dell'ex Prince Eugen, sgomberato, sono partiti poi i lavori per trasformarlo in un ostello. Ed è una storia poco raccontata e ancora meno compresa, quella degli spazi autogestiti. Iniziata nel 1967, passata dai circoli proletari e collettivi che poi dalla fine degli anni 80 hanno ridisegnato la geografia dei movimenti cittadini. In principio le occupazioni raccontano la risposta di una parte della società, altre alla trasformazione, no? della Torino industriale. Quindi negli anni 60, nella città fabbrica, la ricerca di luoghi di socialità sottratti al controllo di genitori, capi reparto e professori, porta all'occupazione di ville, scuole, appartamenti, anticipando i cambiamenti successivi. E poi con la crisi dell'auto, il calo della popolazione, lascia vuoti edifici con l'istituto delle infermiere di via Zandonai, l'istituto conciario di Corso Ceri e poi la struttura di strada Mongreno 329. E negli anni 80 i collettivi poi affiancano alla dimensione politica quella sociale, ma anche artistica, trasformando così spazi occupati in luoghi di produzione culturale e di comunicazione. E in questo contesto nascono appunto la vecchia Radio Blackout, fondata nel 92 in via Sant'Anselmo, il giornale Tutto Squat e la mitologia dei concerti punk de El Paso. Quindi il primo capitolo è però Palazzo Campana, occupazione replicata ad architettura al liceo d'Azeglio nel 67-68, poi dalle rivendicazioni per il diritto allo studio il movimento si allarga presso le lotte sociali guardando ai modelli rivoluzionari sudamericani. E dal dopoguerra ad oggi nel torinese si contano ben 124 occupazioni tra università, edifici pubblici e spazi sociali. Però fra il 1969 e il 1980 le occupazioni non puntavano all'integrazione ma alla costruzione di modelli alternativi. Negli spazi abbandonati si reinventava la città per sottrarsi al degrado e alla diffusione anche dell'eroina. Con i 7 circoli giovanili che diedero vita a nuove occupazioni, poi fino allo sgombero del fantasma alla Belle Rosine del 1979. Diversa la sorte invece della Casa delle Donne, nata in via Giulio e poi trasferita in via Vanchiglia, dove è ancora tuttora attiva, mentre quella della Tesoriera nel 1977 da parte di centinaia di militanti e un assessore è il culmine proprio di quel periodo. E dopo arrivano gli anni 80, quindi una nuova fase. Il centro storico cambia volto, la socialità si sposta nei locali commerciali, gli spazi autogestiti diventano poi un riferimento per chi cercava forme alternative di aggregazione e nasce il collettivo Avaria. Passato poi dal cinema Diana e dal Phoenix fino poi all'ex asilo di via Passo Buolo, ovvero El Paso, cuore poi della scena punk anarchica. E parallelamente si sviluppa il collettivo Spazio Metropolitani, con radici nell'area dell'autonomia studentesca di Palazzo Nuovo. Le occupazioni si susseguono tra Piazza Emanuele Filiberto, via Sant'Agostino, via Santa Chiara e l'asilio degli Ignomi in Corso Regina 47, destinato così poi a diventare Scatasuna. Tra il 1987 e il 1989 si contano 6 occupazioni nelle arcate dei Murazzi, fino poi alla nascita di quello che fu il CSA. Pur nelle differenze tra anarchici e antagonisti, questi spazi poi generano reti di solidarietà, di sperimentazione politica e di produzione culturale. E arrivano così anche gli anni 90. Anni 90, il ciclostile lascia il posto a Radio Libere e con l'occupazione del Prince nel 92 anche il movimento anarchico trova poi una propria voce nell'etere. Sono gli anni del Barocchio, dell'Isabella, del Gabrio. Nel 96 la casa occupata di Avigliana finisce al centro di una vicenda tragica degli anarchici Sole e Baleno. Poi il primo sgombero di Ascatasuna nel 99, il G8 di Genova aprono poi un nuovo capitolo, la storia degli spazi squat e al bivio, come si scopre poi anche all'interno di una tesi scritta da Alon Schusterman, che è uno studente poi del Poli e anche attivista. Il relatore, il professor Filippo De Pieri, ne riconosce il valore perché, parole sue, al di là delle valutazioni politiche, quello delle occupazioni è un capitolo importante nella storia cittadina che attende ancora studi approfonditi. Un fenomeno che ha avuto effetti sia sul piano sociale che sia su quello urbano. Torino, da questo punto di vista, è rimasta indietro nel dibattito internazionale che riconosce gli spazi sociali e gli usi informali degli edifici come parte integrante della storia.

Allora, vi segnalo questa cosa che è, insomma, super simpatica e magari molto utile anche a chi fa illustrazioni, fumetti e quant'altro, perché l'INPS lancia Crea con noi la prossima carta ed è proprio un concorso rivolto a illustratori, fumettisti, creativi maggiorenni che già da inizio di questo mese, dall'8 di giugno poi fino al 28 di agosto, potranno proporre le illustrazioni delle prossime carte INPS. Sono delle card collezionabili, pensate, poi per raccontare i servizi dell'istituto con un linguaggio appunto del fumetto, del gaming, delle trending card, ormai c'è una card per ogni cosa, anche negli appendant, queste cose così, e quindi IMSS sai che c'è, dice, perché non siamo di meno? No! E allora facciamo anche noi le nostre card. Ovviamente la partecipazione è gratuita, l'iniziativa non è un concorso a premi e non prevede compensi in denaro, ma le opere selezionate finiranno ovviamente sulle carte ufficiali, quindi citando sempre il nome dell'autore. Che cos'è questo gioco delle carte IMSS? Allora, l'iniziativa rientra all'interno di questo progetto IMSS per i giovani e punta ad avvicinare le nuove generazioni al welfare nazionale con un linguaggio vicino a quello proprio del Magic, del Pokémon o appunto di altri trading card game. E quindi, insomma, ci saranno delle carte che ognuna di queste, non i tarocchi, sono delle carte gaming, una roba del genere. Chi è che usa, che ne so, le carte Pokémon, per dire, c'è il bonus asilo, la carta del bonus asilo, l'ISE precompilato. Lo so, fa sorridere, però è, diciamo, l'obiettivo probabilmente è proprio quello, insomma, è rendere un po' più goliardico degli aspetti veramente magari a volte un po' noiosetti della burocrazia italiana, che comunque dà dei servizi. E quindi anche i giovani in maniera alternativa, così per vie traverse, si possono poi approcciare anche a questo. Va bene, vediamo in realtà come puoi partecipare, che forse è la cosa più interessante, tanto poi c'è tutto il regolamento, andate a vedere, insomma, se siete appunto degli illustratori, vi piacciono i fumetti e quant'altro, insomma, o siete dei creativi, perché magari lo generate con l'intelligenza artificiale. Sta di fatto che dalla pagina appunto del contest sul sito IMSS è possibile scaricare tutto il regolamento, poi c'è anche il modulo di adesione, c'è un template ufficiale con il layout per ciascuna carta, quindi puoi fare l'upload del tuo file per ogni carta che ti interessa. L'unica parte modificabile poi è quella relativa comunque al disegno, e l'artista appunto deve realizzare un'illustrazione originale di uno dei tre servizi, rispettando poi delle specifiche tecniche. Il formato EPS, PDF, JPEG, PNG, c'è la pasticcia, comunque ve lo andate a leggere appunto sul regolamento. L'istruzione e il modulo di adesione compilato dovranno poi essere inviati a contest@imps.it se si vuole partecipare, magari anche con più opere. Anche sullo stesso servizio bisognerà comunque inviare un'email separata per ognuna, questo è importante, quindi non è che puoi mandare un'email con tanti allegati, ne mandi una, un allegato ogni cosa e va là. Allora, i vincitori del concorso non riceveranno un premio, chi sarà scelto cederà all'INPS una licenza d'uso gratuita e non esclusiva, limitata appunto al progetto IMSS per i giovani, per la stampa e la diffusione appunto delle carte, la comunicazione istituzionale, l'esposizione in eventi e l'uso sui canali digitali. Quindi poi la titolarità dei diritti d'autore rimarrà a capo dell'artista, che potrà continuare a usare e a diffondere l'opera citando la partecipazione con quel contest. Ed è un modo, se uno vuole vederla così, comunque per far conoscere, diciamo, il proprio nome, il proprio lavoro, cioè insomma attraverso un canale più che diffuso, quello dell'IMSS. Quindi secondo me è un'ottima opportunità per tutti i creativi.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Una nuova massiccia ondata di bombardamenti russi si è abbattuta la scorsa notte sull'Ucraina, interrompendo il periodo di relativa calma che aveva interessato Kiev negli ultimi giorni. L'attacco, condotto attraverso l'impiego combinato di droni e missili, ha provocato la morte di almeno 9 persone in tutto il paese, oltre a ingenti danni strutturali e decine di feriti. L'offensiva ha costretto la vicina Polonia a far decollare d'urgenza i propri caccia e ad allertare i sistemi di difesa aerea e radar terrestri per monitorare il perimetro dello spazio aereo comunitario.
1: La firma ufficiale del memorandum d'intesa fra Iran e USA è prevista venerdì prossimo a Ginevra, in Svizzera. L'ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni, prima della firma, ci saranno degli incontri preparatori. Secondo fonti iraniane del New York Times, per Teheran saranno presenti il capo negoziatore Ghalibaf e il ministro Arachki. Per gli USA a Ginevra, il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzerà o firmerà da remoto.
2: In Norvegia il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione il figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. È stato invece assolto da altri 2 capi di imputazione per stupro. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre 30 contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend, infatti, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi.
1: Incidente stradale all'alba di oggi sulla provinciale della Trappola, nel territorio comunale di Grosseto. Un uomo di 34 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada, ribaltandosi in un fossato. Nell'incidente è rimasta ferita anche una bambina di circa 6 anni, soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale per le cure necessarie.
2: Sugli smartphone Android arriverà un nuovo indicatore visivo nella barra di stato, un piccolo puntino blu pensato da Google per aumentare la trasparenza nell'utilizzo dei dati personali da parte delle applicazioni installate sul dispositivo. Il suo funzionamento sarà simile a quello del già noto puntino verde che segnala l'attivazione della fotocamera. Quando il punto blu compare, significa che il dispositivo sta dicendo a qualche sito o app dove ci troviamo.
1: Il calcio, l'arbitro australiano Sean Evans è finito al centro di un'indagine della FIFA dopo aver compiuto in diretta TV durante la sfida Germania-Curaçao un gesto che alcuni osservatori hanno ricondotto ai simboli della supremazia bianca. Il direttore di gara è stato ripreso mentre univa pollice e indice formando un cerchio con le restanti dita distese, una simbologia che, sebbene tradizionalmente indichi approvazione, è stata nel tempo adottata dai gruppi estremisti per rappresentare White Power.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Su il sipario si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora.
7: Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal Comune e dall'Associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'Associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
10: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

voce di Kylie Minogue apre l'ultima parte del collage. Siamo insieme ancora per un'ora, sono le 12:12 precise, così su Radio D'Ora suona ancora la musica giusta ad ogni ora, in compagnia del collage fino alle ore 13 e con Sonia Carella ai microfoni. E allora ricordiamo i nostri contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, e poi abbiamo il nostro contatto WhatsApp, segna questo numero direttamente nella rubrica del tuo telefono: 351 851 66 33. E allora aspetto le vostre richieste, stanno per suonare Subsonica con Radio Mogadiscio qua su Radio D'Ora.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

nostro buon Augusto è iniziato bene questa settimana. E tra le altre cose, scusami, ma Augusto, ma oggi non è il tuo compleanno? Sì, mi avevi detto di sì, che oggi sarebbe stato il tuo compleanno, me ne accorgo, cioè mi ricordo adesso, in questo momento mentre parlo. Quindi, guarda, tanti auguri da parte di Radio Dora, Augusto, veramente che sia una splendida giornata per te, ricca di emozioni belle. Iniziamo con una, quella che magari scaturisce appunto dall'ascolto della canzone da te richiesta. Arriva David Bowie con Let's Dance. Ciao Augusto, un super abbraccio.

0: compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
8: E c'è che chi va ancora in pensione, no dai, non voglio essere sarcastica, sta di fatto che comunque quando uno va in pensione, allora due sono le cose: o si trasferisce, che ne so, in una città, in un luogo dove effettivamente magari ha sempre sognato di passare, no, diciamo, gli anni liberi dal lavoro, mentre diversamente alcuni dicono no, ritorno magari al mio paese d'origine, dove sono nato, sono cresciuto, perché magari appunto proprio per lavoro si è dovuto spostare nelle grandi città, dice no, ritorno al mio paese, sto bene, lì magari qualche parente ce l'ho e quant'altro. Sta di fatto che Il Sole 24 Ore ha stilato proprio un elenco, un report, si chiama proprio il report del Sole 24 Ore 2026, in cui appunto ci sono le città in cui si vive meglio dopo i 65 anni, perché la qualità della vita in Italia, diciamo che dipende comunque da diversi fattori, ma il risultato porta ad un'unica direzione. Quando poi il mondo che ci circonda è in grado di rispondere alle nostre esigenze di ogni singola persona, allora noi stiamo bene. Quando poi a farlo sono i singoli territori, essi stessi poi diventano parte del miglioramento della qualità della vita. Quindi parliamo reddito, lavoro, servizi che influenzano oggi più che mai le scelte degli italiani, poi a seconda della fascia d'età e del tenore di vita che si decide o che si può mantenere. Quindi, come ogni anno, tutta questa situazione nel nostro paese è stata proprio analizzata nel report del Sole 24 Ore sulla qualità di vita, una fotografia che comunque restituisce quei luoghi dove alcune fasce della popolazione sono più o meno premiate, esattamente come accade poi nelle città ideali appunto per gli over 65 in Italia, così come dicevano. Va bene, quindi una graduatoria riservata c'è, anche quella per i bambini, una per i giovani e una un po' per gli anziani. Un totale di 60 statistiche, pensate, provinciali certificate, poi con l'unico obiettivo proprio di capire dove si vive meglio a seconda della fase della propria vita, no? Considerando ovviamente nel complesso quelli che sono i servizi, le condizioni sociali, la salute, l'opportunità e la qualità urbana. Quindi per il parametro dedicato agli over 65 in particolare ha costruito diciamo un indice specifico composto da 20 indicatori diversi. Quindi la metodologia ha assegnato 1000 punti alla provincia con il valore migliore per ogni voce e 0 a quella con il valore peggiore. Il risultato finale è la media dei punteggi ottenuti nei 20 indicatori, tutti pensati proprio allo stesso modo. Un elenco chiaro, ok? Quindi la qualità della vita degli anziani non dipende solo da un fattore, ma da un insieme di condizioni che riguardano soprattutto l'assistenza, la salute, i servizi di prossimità, le relazioni sociali e la vivibilità quotidiana. Allora, devo dire che io non lo so. non sono una statista, cioè non faccio statistiche, però comunque non me l'aspettavo questo risultato. Allora, questa, al di là di questa premessa, quindi vediamo un po' chi sta al podio dell'indice over 65. Stanno al podio la città di Trento e Milano, seguono il primo gradino del podio, poi occupato da Trieste. E così, diciamo, Trieste, che così risulta essere nel 2026 la città ideale per gli over 65, quindi c'è Trieste, Trento e Milano, ok? Questi sono i primi tre. Secondo l'indice appunto del Sole 24 Ore 2026, questa è la provincia in cui gli anziani vivono meglio in Italia. Un primato che a rendere, diciamo, una destinazione particolarmente interessante per chi pensa proprio alla pensione, ma anche per chi sta vivendo negli ultimi anni, diciamo, di lavoro e cerca magari un contesto più adatto proprio per una fase di vita meno frenetica. Milano, stica. Cioè, nel senso, non è proprio quella che vai a pensare. Poi, tra le altre cose, sappiamo che le pensioncine non è che siano sempre generose, cioè deve essere abbondante questa pensione per vivere a Milano, o no? Mi viene da pensare, vero è che magari ci sono tanti servizi, proprio tenendo conto appunto delle voci legate ai servizi alla salute e quant'altro, che magari fanno ovviamente galleggiare il nome di Milano ovviamente tra i primi tre, però ovviamente te lo devi permettere. E boom, cioè, poi vabbè, Trieste può essere, insomma, sta di fatto che comunque bisogna un po' trovare equilibrio. Al di là dei servizi, secondo me quella che fa da padrona è proprio il sentimento che uno ha dentro, no? Perché uno dice: non vedo l'ora veramente magari di andare al mare, di andare a pipì, oppure di restare, perché talvolta capita, l'ho potuto osservare, magari dice: vabbè, nella vita che vivo qui non voglio allontanarmi da un territorio che ormai conosco bene, sento casa questo territorio, chi se ne frega di tutto il resto, me ne sto anche, diciamo, in un luogo dove magari i servizi non sono vicinissimi, ma perché mai abbandonarlo?

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: Signori, rinnovata la casa?
2: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
3: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
1: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
5: Asta del mobile, tutta la mia musica.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
7: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
8: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
7: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
9: Johnny, eccolo qui Johnny, già in macchina, in ascolto, ovviamente ancora in ascolto perché lui ci ascoltava già ovviamente dalle prime ore. E allora ascoltiamo intanto il vocale che ci è appena arrivato.
10: Allora, buongiorno. Ciao. Carissima Sonia, dei Talk Talk, It's sì. My Life,
9: bella,
10: dedicata a tutti voi di Radio Dora, tutta la family,
9: sì,
10: augurando un buon inizio di settimana a tutti. Ok,
9: grazie.
10: Non dimentichiamoci che dopo domani è già mercoledì, Okay. Ciao ciao.
9: Tanto ce lo ricordi
10: ovviamente
9: tu.
10: Grazie.
9: Ma grazie a te, anche una splendida giornata, carissimo. Cioè, arrivano i Talk Talk, It's My Life per Johnny.

Allora, ovviamente tutti al mare, ormai manca poco, peraltro insomma è già iniziata la prima parte delle vacanze. Sta di fatto che comunque le spiagge italiane sono abbastanza pulite, insomma, tutto sommato, nonostante tutto. Quindi anche l'Italia appunto si presenta a inizio stagione con una quantità eccellente del 95% dei tratti di costa sottoposto a controlli, pari a 5.926 chilometri, mentre altri 267 chilometri sono classificati di qualità buona o sufficiente. Esiste solo uno 0,5%, circa 41 chilometri, di qualità scarsa. Quindi, dati del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale sulla balneabilità dei mari italiani ci dicono che comunque possiamo fare il bagno e nuotare in tutta tranquillità perché le acque sono sicure dal punto di vista microbiologico, in quanto non sono presenti indicatori di contaminazione fognaria, che poi che non rappresentano, diciamo, un pericolo immediato per la salute umana, ma che poi nel tempo possono compromettere la salute dell'ecosistema marino. E poi a quanto la schiuma, che talvolta si forma proprio sulla superficie dell'acqua, soprattutto in alcune zone, nella maggior parte dei casi non deve preoccuparci, perché si tratta di un fenomeno naturale dovuto dalla proliferazione di organismi di piccole dimensioni. Lo stesso vale per le chiazze, magari un po' più gialle, giallognole se vogliamo, che si presentano per lo più in primavera, che altro non sono che accumuli di polline trasportati dal vento che si depositano e poi rimangono sul pelo dell'acqua. Quindi buone notizie anche per laghi e fiumi: 92,7% dei tratti monitorati, pari a 673 km di sponde di acque interne, risultano di qualità eccellente, il 4,1% di qualità buona, 28 km, mentre il 2,1% di qualità sufficiente, in questo caso sono 14 km, solo 6 km sono di qualità scarsa. I controlli ovviamente continuano per tutta l'estate, con almeno un prelievo al mese per ciascuno dei luoghi monitorati, e quindi in aumento di ben 14 unità le spiagge italiane che vantano della bandiera blu 2026, che sono complessivamente 525 in 257 comuni. Per far sventolare la bandiera blu non basta avere dei dati di balneazione eccellenti, occorre anche soddisfare diversi criteri di qualità ambientale e di vivibilità nel territorio, per esempio lasciare le alghe e i detriti naturali sulla spiaggia per proteggerla dall'erosione, avere dei depuratori, gestire correttamente i rifiuti, fare informazione e formazione ambientale. Quindi la regione che vanta il maggior numero di bandiere blu, pensate, è la Liguria, ebbene sì, seguita da Puglia e Calabria. Le 14 new entry sono Limone sul Garda, in Lombardia, Andorra e Taggia, Liguria, Rimini, Emilia Romagna, Monte Argentario in Toscana, Tricase e Morciano di Leuca in Puglia, Amendolara, Monte Giordano, Locri e Falerna in Calabria, Lipari, Ispica, Sicilia, Teulada in Sardegna. Quindi bocciate, quindi uscite in realtà dall'elenco, San Felice, Circeo, Patù e Castrignano del Capo. Oh, le abbiamo elencate tutte.

siamo arrivati alla fine del collage. Noi stiamo bene in compagnia, però appunto adesso ci salutiamo, ma per ritrovarci poi sempre domani a partire dalle ore 10 con il collage Sonia Carella qui in diretta su Radio Dora per altre 3 ore di buona musica e compagnia con la family. E allora vi lovo tutti quanti, grazie per essere rimasta con me fino alla fine. Vi lascio con un brano veramente super epico e a domani, mi raccomando, restate ancora sintonizzati, c'è la rispa per voi, tutta la pausa pranzo musicale e alle 15 il drive time con Matteo. Ciao family!

0: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Ad Alpignano, dal 18 al 20 giugno, la Festa della Musica incontra il Food Village in Piazza Unità d'Italia. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto della Società Filarmonica di Alpignano, in via Arno. Domenica 21 giugno alle ore 15, Festa della Musica in Piazza Unità d'Italia. A San Didero, presso il Salone Polivalente Piazza Europa, San Didero Fantasy Miniatures Contest and More, dalle 10 alle 18, sabato 20 e domenica 21 giugno. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Vallino, spettacolo di teatro Una giornata particolare. Domenica 21 giugno dalle 9 alle 18, libri e arte a Ramverso, a cura della Proloco. Ad Avigliana, domenica 21 giugno, 43esimo palio storico dei borghi di Avigliana alla Corte del Conte Rosso, presso il campo CGA Piazza Conte Rosso, Piazza del Popolo. Apertura sito archeologico simulato al castello, cura di Ara, presso il centro bellico Lago Insieme Estate. A Giaglione, domenica 21 giugno, Vigne d'Altura, dialogo tra arte e radici, dalle ore 14.30, camminata. A seguire, apertura mostra Vigne d'Altura e concerto dell'Istituto Musicale Somis di Susa. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. Presso il Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi, dal 20 giugno al 30 agosto. Inaugurazione sabato 20 giugno alle ore 17.30. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Salute e benessere in movimento. Informazioni al 351 3078 654. A Ferrero Moncenisio, domenica 21 giugno alle 9.30, escursione La Ghiarpone e Roterel, giro ad anello partendo da Moncenisio, ritrovo in piazza Chiavanna. Per informazioni 338 43 88056. Inoltre, fino al 28 giugno, esposizione fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. A Borgone, Borgone in festa, sabato 20 giugno dalle ore 21 in piazza delle Elementari, in via Guido Bobba, entrata gratuita. A Sestriere, dal 21 giugno al 1 agosto Juventus Summer Camp. Giovedì 18 giugno, seconda giornata ecologica, by Proloco Sestriere, dedicata al colle e alle frazioni. A Vaie, venerdì 19 giugno, partenza alle ore 19 da Piazza del Priore per il secondo Vertical Vaie Mura, quarto circuito Vertical Valsusa e Valcenischia. Valsusa Gaming Zone, le biblioteche si mettono in gioco presso la biblioteca di Venaus, giochi da tavolo in biblioteca, sabato 20 giugno dalle 9.30 alle 12. Per informazioni biblioteca.venaus@gmail.com. Martedì 16 giugno alle ore 17 presso la Pineta di Bolar, evento musicale We Sound. Domenica 21 giugno dalle ore 10 in piazza Garambois ad Ulx, passeggiata partigiana Ampi. A Giaveno, martedì 16 giugno, ostinatamente danza, in piazza Mautino dalle ore 20. Mercoledì 17 giugno, dalla terra allo spazio, con Walter Cugno, in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 19 giugno, ballo sotto le stelle, in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, festa della Buffa San Giovanni, in Borgata Buffa dalle 18. Sabato 20 giugno, torneo multisport, presso l'impianto sportivo dalle 9. Per estate ad Almese 2026, sabato 20 giugno con ritrovo alle ore 10 in via Granaglie 30, passeggiando a cura del Centro per le Famiglie Diffuso Valli di Susa e Valsangone. Alle ore 20 e 15 presso il Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, stasera si griglia. Sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 8 in via Granaglie 30, Warrior Race. Alla Sacra di San Michele, sabato 20 giugno, visita guidata notturna e spettacolo evoluzionaria, danza verticale e acrobatica accompagnata da musica. Domenica 21 giugno, conferenza Incontro con la Sindone, a cura di Pierangelo Battù, esperto in studi sindonici. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. A Sauze d'Ulx, dal 20 al 26 giugno, San Giovanni, festeggiamenti per il Santo Patrono. Martedì 23 giugno, tradizionale falò di San Giovanni e spettacolo pirotecnico, intrattenimento musicale e gofri alle ore 21, pista Clotès, località Cramaiò. A Reano, mercoledì 17 giugno, presso la Bocciafila, torneo Borgate Bocce. Sabato 20 giugno, al campo di calcio, torneo Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 20 giugno, alle ore 21, concerto serata teatrale. Domenica 21 giugno, alla Bocciafila, torneo Borgate Pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 21 giugno, alle ore 9, al Polivalente, 25esimo del gemellaggio con Saint-Julien-Mondigny. A Foresto, ventesima sagra dell'Arrosticino. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band. Sabato 20 giugno, i completamente nucleari tribute band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. Domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Twerk. Inoltre, stand gastronomici e intrattenimenti. Sabato 20 giugno a Susa, Fiera del Libro della Val Susa in via Palazzo di Città dalle 10 alle 18. In caso di maltempo l'esposizione e gli eventi si terranno presso il castello della Contessa Adelaide di Susa. Per informazioni dettagliate biblioteche.umvs@gmail.com. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 19 giugno alle ore 15 in sala consiliare, presentazione del libro Il Paese Arancione di Tiziana Angilletta. Sabato 20 giugno, distribuzione dei sonetti a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 21 giugno alle ore 10, Santa Messa e processione. Per Borgate dal vivo 2026, anteprima, mercoledì 17 giugno alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Anna Carol in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Informazioni dettagliate su www.borgatedalvivo.it. Concerti di primavera, la Val Susa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Gran finale venerdì 19 giugno alle ore 21 a chiusa di San Michele al Giardino della Pace in Piazza della Repubblica, con il funk travolgente della Brian and Band. L'ingresso è gratuito. A Cesena Torinese, dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. Il 20 e il 21 giugno, mercatini di San Giovanni, dalle 9 alle 18, in via Roma e viale 24 maggio. Sabato 20 giugno, musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo, alle ore 21. Sabato 20 giugno, battaglia delle Alpi, commemorazione caduti Monte Shaberton. Domenica 21 giugno, commemorazione in vetta Monte Shaberton. Wind Band for Moves, martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Regge Armonie lungo la via Francigena, prossimo appuntamento sabato 20 giugno alle ore 21 a Susa presso la Cattedrale di San Giusto, ingresso libero e gratuito, per informazioni 338-8256-399. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgata's Factory presentano Road to Dragon 2026. Sabato 20 giugno a San Didero, Pinocchio, la forza della fantasia. Informazioni dettagliate a info.lapentoladeldrago@gmail.com. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 18 giugno, Toy Story 5. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro, Caprie; lavapiatti, sede di lavoro, Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 19, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20, uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
5: Va ora in onda Pausa Pranzo, un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. Lungo la statale 33 del Sempione si viaggia a rilento per ammaloramento del piano viabile tra Ro e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Per lavori invece segnaliamo rallentamenti sulla statale 11 Padana Superiore tra Trecate e Magenta in entrambe le direzioni. Infine ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che sulla provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Bassignana e Alluvioni Piovera in orario 8:30-17:30. Questo appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli da

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 35 minuti.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con Watson, rubrica di eventi e spettacoli in Piemonte. In studio Riccardo Minni. Brà sarà una delle oltre 100 città italiane che venerdì 19 giugno ospiteranno la diretta streaming di Palestina Anima Mundi, iniziativa per riflettere sulla situazione in Palestina e sul ruolo della comunità internazionale di fronte al conflitto in corso. L'appuntamento è per le 20:45 alla sala conferenze del Polifunzionale in Largo della Resistenza. La serata vedrà protagonista Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, che dialogherà con il giornalista Matteo Meloni. Fino al 21 giugno, sul Lago Maggiore, Cross Festival, la rassegna dedicata alle arti performative contemporanee, che quest'anno propone il tema di contemplare l'invisibile, un percorso che intreccia danza, performance, musica e pratiche partecipative in dialogo con la spiritualità, il paesaggio e la dimensione interiore. Tra gli spettacoli, anche la prima nazionale di Transhumans First della coreografa francese Marie Bruel, presentata il 18 giugno a Bé e successivamente a Verbania in B1. Lo spettacolo nasce da una residenza artistica sostenuta dall'Institut Français Italia e dall'Ambasciata di Francia in Italia e affronta temi legati all'ecologia, alla memoria e al rapporto tra uomo e territorio. Martedì 16 giugno il Bla Bla a Torino ospiterà Fast Frank, protagonista del nuovo blues Made in Italy e leader dei Fast Frank and the Hot Shout Blues. Il concerto farà parte della rassegna Portico Acustico. Sempre domani sera all'Evergreen Fest al Parco della Tesoriera di Torino lo spettacolo Io uno sparo di e con Maria Grazia Cerra e Maura Sesia e con Claudio Sportelli, Alessandro Rollè e Nicola Rosbock. Io uno sparo è un reading poetico musicale che condanna la guerra e promuove un'umanità capace di mediare e condividere lo spazio in pace. Il testo nasce da una raccolta di opere narrative e musicali scritti da poeti e autori lontani, uniti però dall'appartenenza al genere umano. Evergreen Fest, poesia, narrazione, musica e canto dialogano per portare avanti un messaggio corale di speranza. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato sul suo social Truth il raggiungimento dell'accordo con l'Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha. E anche Teheran dichiara che l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Interviene la premier Meloni che dice Italia pronta a inviare navi per sminare Hormuz, ma serve l'ok del Parlamento.
2: Sanaeke Takaiji, la premier del Giappone, in visita a Roma, dove è stata accolta a Villa Doria Pamphili da Giorgia Meloni. Lavoriamo insieme per costruire un futuro di sicurezza e di prosperità, ha detto la presidente del Consiglio in un punto stampa congiunto. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per la premier giapponese il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025.
3: In Norvegia il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre 30 contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend, infatti, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi.
2: La cronaca: un 50enne di Trenitalia nel nord barese, per quasi 20 anni, in quanto invalido e costretto a muoversi con la sedia a rotelle, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri, che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200.000 euro. A incastrare il dicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social.
3: Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne è quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano e ATM. L'azienda dei trasporti ha aperto ieri un'indagine interna. Il caso è stato reso noto dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli nella sua newsletter Rassegna Stanca e poi ripreso da alcune influencer e da Corriere.it. I dipendenti si sarebbero poi scambiati le immagini in una chat di WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti.
2: Ultimi giorni di studio per i maturandi, si parte giovedì 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta per la maturità, la prova di italiano, la seconda il 19 giugno e di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. Quest'anno sono 528.000 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturità personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi. Radio Dora.
4: Signorina, ci siamo già visti?
5: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
4: Ah, e quindi è tornata?
5: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
4: Ad esempio?
5: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 19, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20, uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
7: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
8: si sa. Certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
10: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
11: Grazie amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Il temporaneo indebolimento dell'alta pressione causato da una depressione in discesa dalla penisola scandinava ha favorito la formazione di qualche rovescio sulle zone alpine accompagnato da una modesta flessione dello zero termico. In seguito il tempo rimane in prevalenza soleggiato salvo occasionali rovesci sui rilievi alpini. Da metà settimana è previsto un sensibile rialzo delle temperature massime. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo sereno o poco nuvoloso, con locali cumuli in formazione sulle Alpi dalle ore centrali. Precipitazioni con possibili deboli rovesci pomeridiani sui settori alpini, in esaurimento serale. Temperature minime sui 17 gradi, massime sui 31 gradi. Per la giornata di domani, cielo poco nuvoloso per velature in transito, cumuli in formazione pomeridiana a ridosso dei rilievi. Precipitazioni con deboli rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni generalmente assenti, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 31 gradi.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045. Radio
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16.30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17.30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
7: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. E canta le tue canzoni,

Sara, che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un

0: Pausa Pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il tycoon ha minacciato in un'intervista al New York Times di riprendere gli attacchi militari contro Teheran se non si arriva ad un accordo definitivo sul nucleare.
2: I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Uno degli attacchi russi ha colpito la casa dell'organo e della musica da camera di Dnipro. Secondo il Ministero della Difesa russo, sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici del monastero di Pechersk a Kiev.
3: Inizia oggi il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre domineranno la scena, quella in Medio Oriente con la previsione di firma dell'intesa venerdì 19 e quella in Ucraina. Zelensky spera in un bilaterale con Trump. Oltre al presidente ucraino, associati al G7 di Evian anche i leader di Qatar, Emirati Arabi ed Arabia Saudita. Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo permanente ai colloqui.
2: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga per un traffico internazionale di stupefacenti, l'altra per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, che non ha tracciabilità. Era usata dai clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere, 16 ai domiciliari.
3: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte giovedì 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta italiano. La seconda è il 19 giugno, è di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. Quest'anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze scientifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
2: Siamo al calcio e ufficiale Amorim al Milan. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028, con opzione per un terzo anno. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Amorim atteso tra oggi e domani a Milano.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento,

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Buon pomeriggio cari amici, buon lunedì pomeriggio, buon inizio di settimana, buon inizio di Drive Time. Ma prima che cominci la trasmissione, come sempre i nostri contatti ai quali potete richiedere il vostro brano preferito. Lo potete fare chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

E un saluto al grande Matteo che ci sta salutando. Ciao Matte, ci stai ascoltando? Grandissimo, gli sta tutto tanta roba, so che li apprezzi, grande, grandissimo. Parliamo invece adesso di cinema, lasciamo un po' la musica, perché il film su Michael Jackson ha battuto i Queen, ovvero Michael è il film biografico sulla vita del re del pop che è diventato ufficialmente il biopic musicale più visto di sempre. A darne notizia è Deadline, tra le testate più autorevoli e influenti di Hollywood, che ha anticipato gli aggiornamenti proprio relativi agli incassi mondiali del film su Michael Jackson. Con 911,9 milioni di dollari incassati in tutto il mondo dalla sua uscita, avvenuta lo scorso 24 aprile, quindi quasi due mesi fa, Michael entra ufficialmente nella storia. Bohemian Rhapsody, il film di Bryan Singer sull'ascesa di Freddie Mercury e dei suoi Queen, nel 2018 si fermò a 910,8 milioni di dollari di incassi. Ecco, però incassò 18 volte la somma investita per realizzarlo, e Bohemian Rhapsody che si aggirava tra i 50 e i 55 milioni di dollari. Michael ha invece incassato circa 6 volte il budget con il quale è stato girato, compreso 155-200 milioni di dollari. Ecco, sempre secondo quanto riporta la testata Deadline, Michael ha incassato 358,6 milioni di dollari negli Stati Uniti e altri 553,3 milioni di dollari a livello mondiale. Bohemian Rhapsody invece 216 milioni negli Stati Uniti e 695 milioni di dollari all'estero. Tra l'altro Michael avrà anche un sequel, il film è diretto da Antoine Foucault con protagonista il nipote della voce di Thriller, ovvero Jafar Jackson, termina infatti nel 1988 con le immagini del concerto del Bad World Tour allo stadio Wembley a Londra. E a proposito di Bad World Tour, ci ascoltiamo proprio Bad di Michael Jackson.

0: Bam Bam Bambina.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 19, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20, uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino, a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
11: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

E la prima richiesta è quella della nostra amica Luciana, che mi scrive: ciao, posso chiedere Cabana di Irama? Certo, Luciana, ce l'ascoltiamo subitissimo. Buon pomeriggio e buon ascolto. Ciao.

0: Sono le 15 e 33 minuti. Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Sono la stagione. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
5: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta la mia musica.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

E cari amici, era il 15 giugno del 1961 quando gli amanti dei fumetti accolsero nelle edicole il primo numero di Zagor, famosissimo personaggio appunto dei fumetti, ideato nel 61 da Guido Nolitta, che era lo pseudonimo di Sergio Bonelli, e realizzato graficamente da Gallieno Ferri, protagonista appunto dell'omonima serie a fumetti pubblicata dalla Sergio Bonelli Editore, che ancora oggi appunto accompagna i lettori ogni mese, più album speciali eccetera. Il personaggio ha oltre 60 anni di vita editoriale, rappresenta uno dei più celebri tarzani di italiani e fa parte della storia del costume italiano. Gli è stato anche dedicato un documentario nel 2013. Ecco, ma chi è Zagor? Ecco, Zagor Tenai, o più brevemente Zagor, nella prima metà del XIX secolo si batte per mantenere la pace, proteggere le tribù indiane e dare la caccia ai criminali. Il suo vero nome è Patrick Wilding. Suo padre fu un ufficiale dell'esercito, ucciso insieme alla mamma dagli indiani Abenaci. Rimasto orfano, viene adottato da uno strano trapper di nome Nathaniel Fitzgeraldson, che vive nella foresta e quindi cresce cercando di vendicare la morte dei genitori, ma scopre in realtà che suo padre si era reso responsabile della morte di nativi innocenti, motivo per il quale viene ucciso per vendetta proprio dagli Abenaci. Zagor prova per questo un profondo risentimento, quindi paterno, da lui ritenuto un militarista e un massacratore di indiani. Nel numero 400 poi tra i due si avrà un chiarimento. Questa scoperta gli fece capire che il bene e il male non stanno mai da una parte sola e per questo decise di diventare Zagor Tenai, ovvero lo spirito con la scure, schierandosi a difesa dei deboli e degli innocenti di qualunque etnia. Creduto un essere soprannaturale dai nativi americani, che lo chiamano appunto spirito con la scure, Zagor abita con l'amico inseparabile Chico nella foresta immaginaria di Darkwood, situata appunto, secondo gli ideatori del fumetto, nel nord-est degli Stati Uniti ottocenteschi, in una capanna difesa da sabbie mobili e palude. Come dicevo, uno strenuo difensore della foresta, anche dei nativi americani, le sue armi sono la pistola e una scure indiana fatta con una pietra arrotondata, e si ritrova spesso a fronteggiare rivolte indiane come invasioni extraterrestri, oltre agli abituali abitanti come nativi e trapper. Si possono anche incontrare dei vichinghi nelle avventure di Zagor, degli eschimesi, creature fantastiche come vampiri, lupi mannari e altri personaggi. Ed è sempre vestito, un po' classico come tutti i fumetti, che hanno un'unica mise, diciamo, vestito con una maglia rossa di fattura indiana, con la che raffigura all'interno un cerchio giallo e l'uccello del tuono stampato al centro di questa maglia. Zagor Tenai nella storia è il nome indiano appunto di Zagor, che in dialetto algonchino vuole proprio dire spirito con la scure. In realtà nelle lingue dei nativi americani questo termine non significa nulla, è una pura invenzione di Sergio Bonelli, che ideò questo nome durante un viaggio in macchina, pensate, sull'autostrada del sole. E chissà che code che avrà trovato. Inizialmente aveva pensato qualcosa come Ajax al posto di Zagor, ma venne poi scartato perché era già il nome di un detersivo, ve lo ricordate? Il nome quindi avrebbe dovuto contenere la lettera Z per ragioni grafiche, in quanto sarebbe sembrata una specie di fulmine sulla copertina, e da qui si arrivò a Zagor Tenai, ma il termine Ajax è comunque rimasto nel grido di battaglia di Zagor, che fa Ajax, esatto. E poi per un errore di stampa, nella prima striscia di Zagor, che si chiama La foresta degli agguati, Zagor dice a Chico che i Pelle Rossa lo chiamano Zagor Tenai. E come dicevo, Chico, il suo inseparabile compagno, grassottello, basso, perennemente affamato, un po' tonto, pauroso, ingenuo e protagonista di siparietti comici, spesso causati proprio dalla sua imperizia. Nonostante questo, talvolta dimostra qualità nascoste in grado di stupire positivamente. E tra l'altro Zagor ebbe anche un notevole impatto culturale. Il cantautore Graziano Romani, ad esempio, nel 2009 dedicò un intero album proprio a Zagor, chiamato Zagor King of Darkwood, e anche nel suo album d'esordio Luciano Ligabue cita il personaggio di Zagor nel brano Freddo cane in questa palude. Poi tanti documentari, quello più famoso si chiama Noi Zagor, che uscì proprio nell'ottobre del 2013 per celebrare questo mito davvero del fumetto italiano.

E ha chiamato anche il nostro uomo delle 15:20, il carissimo Igor. Quest'oggi canzone vintage, si rifugia nei camaleonti con Piccola Venere. Grazie Igor per la tua richiesta, buon ascolto e buon pomeriggio. A presto, un abbraccio.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con i mondiali, quinto giorno. Oggi sarà il turno dei due big europei. La Spagna di Yamal affronterà Capoverde in una gara che sembra avviarsi verso un esito scontato. La Spagna potrà contare sulla rosa al completo, anche se il CT Luis de la Fuente potrebbe lasciare fuori diversi giocatori chiave della formazione titolare, Victor Muñoz, Nico Williams e anche il giovane fenomeno Yamal, che sono tornati ad allenarsi questa settimana dopo aver affrontato diversi infortuni con i rispettivi club. Molto più equilibrata, almeno sulla carta, sarà la sfida tra Egitto e Belgio, che concluderà la serata. Nella notte sarà il turno di Arabia Saudita, Uruguay e di Iran, Nuova Zelanda. Il calciomercato col valzer delle panchine che continua è fatta per Amorim al Milan. Il club rossonero, l'ex allenatore del Manchester United, hanno trovato infatti un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per un terzo anno. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione e a questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Amorim è atteso tra stasera e domani in città. In casa Juventus invece la giornata di Giovanni Carnevali, che assume per i bianconeri la doppia carica, nuovo amministratore delegato e direttore generale per la Juventus, doppio incarico dunque che ricorda quello assegnato 16 anni fa a Marotta. Arrivato nella serata di ieri a Torino, ha dormito al Jay Hotel, in mattinata i primi incontri alla Continassa. Inizia dunque il mandato di Carnevali con numerosi nodi da sciogliere tra mercato in uscita e in entrata, come chiesto da Spalletti dai tifosi, soprattutto per i nuovi nomi caldi che sono, per quanto riguarda l'uscita, Cambiaso, Bremer e Thuram. Tra i possibili in entrata, quelli trattati già in precedenza. In porta si punta su Dibu Martinez, per l'attacco Colomoni e Sorlot, per la difesa si punta anche su Lucumi de Bologna. Una curiosità adesso dal mondiale di calcio: non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima, i tifosi giapponesi continuano a stupire perché ogni partita ripuliscono lo stadio, mentre i calciatori gli spogliatoi. Le borse blu che sventolavano con entusiasmo dopo il gol del pareggio segnato dalla loro squadra nei minuti finali sono state poi utilizzate al fischio finale per raccogliere i rifiuti sugli spalti nelle aree riservate ai tifosi. I tifosi dei Samurai Blu hanno ripulito lo stadium di Arlington in Texas dopo il pareggio dunque per 2-2 tra Giappone e Olanda nel gruppo F di ieri. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

E cari amici, mentre stanno per scoccare le 16.10, vi riaccolgo nella seconda parte del Drive Time e ne approfitto anche per ricordarvi i nostri contatti, grazie ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita. Potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio scritto o vocale al 351 851 66 33. E oggi avrebbe compiuto 80 anni tondi tondi Artemios Venturis Roussos, conosciuto al mondo come Demis Roussos, che nacque ad Alessandria d'Egitto proprio il 15 giugno di 80 anni fa, era il 1946, in una famiglia di origini greche. La sua straordinaria carriera musicale, che lo avrebbe portato a vendere oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo, iniziò proprio nella città egiziana, dove mosse i primi passi nel mondo della musica studiando la chitarra e la tromba. La storia di Demis Roussos prese una svolta decisiva quando, a causa della crisi del canale di Suez del 1956, a soli 10 anni con la sua famiglia, fu costretto a trasferirsi in Grecia, perdendo tutti i propri averi. Questa circostanza, apparentemente negativa, lo portò nel cuore della scena musicale ateniese degli anni 60, dove iniziò a suonare in diverse band locali. Il destino gli sorrise quando formò gli Aphrodite's Child insieme a Vangelis Papathanasiou, band che avrebbe segnato l'inizio della sua ascesa nel mondo della musica. Vangelis è anche poi dopo il famosissimo compositore di colonne sonore. Ecco, gli Aphrodite's Child ottennero un notevole successo in Europa con hit come Rain and Tears, End of the World, ma fu con l'album 666 che raggiunsero l'apice artistico, creando quello che viene considerato uno dei capolavori del rock progressivo. Tuttavia però fu la carriera solista del nostro Demis Roussos a catapultarlo nell'Olimpo delle star internazionali. Nel 71 infatti Demis intraprese il suo percorso solista, sviluppando uno stile unico che fondeva pop mediterraneo, musica folk greca e anche sonorità contemporanee. La sua voce tenorile, incredibilmente potente e riconoscibile, divenne il suo marchio di fabbrica. Brani come Forever and Ever, My Friends the Wind, Goodbye My Love Goodbye, We Shall Dance dominarono le classifiche europee negli anni 70, facendo di Roussos una vera icona della musica mondiale. Le sue lunghe tuniche, la sua folta barba, la corporatura imponente lo resero immediatamente riconoscibile. Questo look non convenzionale, unito alla sua voce straordinaria, creò un personaggio unico nel panorama della musica internazionale. Gli anni 70 e i primi 80 rappresentarono l'apice del suo successo, con tour sold out in tutto il mondo e presenze costanti nelle classifiche internazionali. La sua musica trascendeva le barriere linguistiche e culturali, rendendolo un artista veramente globale. Infatti Demis cantava in diverse lingue, dal greco all'inglese, dal francese al tedesco, ampliando ulteriormente il suo appeal internazionale. Appunto, nel 1985 fu protagonista di un evento drammatico quando il volo TVA-847 su cui viaggiava fu dirottato da terroristi. Questa esperienza lo segnò profondamente, portandolo anche a un periodo di riflessione e rinnovamento spirituale. Negli anni successivi continuò a esibirsi e a registrare, anche se con minor frequenza, mantenendo sempre un legame speciale con il suo pubblico. Gli ultimi anni della sua vita lo videro ancora attivo sulla scena musicale, anche se in modo più selettivo. E si spense il 25 gennaio del 2015 in una clinica di Atene all'età di 68 anni, lasciando però un'eredità musicale indelebile. La sua voce unica, la capacità di fondere diverse tradizioni musicali e il suo carisma naturale lo hanno reso uno degli artisti più significativi della sua generazione. Ne lo ricordiamo con l'iconica We Shall Dance.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso. Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
4: E nel frattempo mi ha scritto il nostro amico Paolo, cui mando ovviamente un grande saluto, e mi scrive: lascio scegliere al tuo buon gusto un brano di Angelo Branduardi. Allora grazie Paolo per la fiducia, come ti ho scritto. Ci ascoltiamo, siccome oggi è lunedì, dopo domenica è lunedì, del mitico Menestrello. Un abbraccio e buon pomeriggio. Ciao!

0: Sono le 16:33.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: un'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Ivrea ha portato all'arresto di due persone e al recupero di oltre 18 kg di stupefacenti. Il blitz con più di 70 militari è scattato al termine di un'indagine partita a seguito di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi a carattere intimidatorio nelle zone di San Giusto Canavese e Caluso. I militari hanno dato esecuzione a decreti di perquisizione emessi dalla procura nei confronti di una rete di indagati tra San Giusto, Cuceglio, San Giorgio e Caluso. Intervento nelle prime ore di questa mattina per un incendio che è divampato a Saluzzo in via Caciotta. Per dinamiche in fase di accertamento, le fiamme hanno interessato un canneto lungo la strada in prossimità di un palo della luce. L'allarme è scattato verso le 5. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Saluzzo, che hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza l'area. Vino: tra dazi e calo dei consumi interni crolla l'export italiano, meno 8,2%. In Piemonte, alla vigilia della vendemmia, le cantine sono piene di prodotto invenduto. Il moscato è il primo problema, primo nella vendemmia, primo nella quantità di produzione e primo anche nella crisi. La Juventus Women resta a Biella, rinnovato l'accordo. Le bianconere giocheranno allo stadio La Marmora Pozzo anche nella prossima stagione. Proseguono intanto i lavori per aumentare la capienza di altri 600 posti. Meteo: nei prossimi giorni arriva tempo estivo caratterizzato da caldo anche intenso con intervalli temporaleschi da mercoledì. Dal prossimo weekend dominio incontrastato dell'alta pressione. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
3: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più vai su www.axelspa.it.
4: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
5: Shine bright like a diamond.
6: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.

E cari amici, era il 15 giugno del 1999, esattamente 27 anni fa, quando usciva Supernatural, il 17° album in studio del gruppo musicale messicano dei Santana. L'album contiene due grandi successi della band, ossia Smooth e Maria Maria. Tra l'altro quest'ultima in particolare si rivelò essere il singolo di maggior successo in assoluto per proprio tutta la carriera dei Santana. E l'album ha segnato proprio la rinascita commerciale del chitarrista Carlos Santana, vendendo più di 30 milioni di copie nel mondo. Annovera anche diversi ospiti come Rob Thomas, gli Everlast, Eric Clapton, Lauren Hill, Dave Matthews, insomma, e tanti altri. Ecco, i due album precedenti della band, dei Santana, non riuscirono a raggiungere importanti posizioni nelle classifiche mondiali, né a fruttare allo stesso Carlo su un buon numero di vendite. Alla fine del 96, allora, Santana decide di incontrare a New York il fondatore dell'etichetta Polydor, Chris Blackwell, per dirgli che ciò che l'etichetta aveva prodotto per il suo gruppo era un album di per sé capolavoro, ma anche che sentiva che quella di Blackwell non era l'etichetta giusta per i suoi piani, visti gli insuccessi passati. Quindi lascia la Polydor e insieme al manager della band iniziò ad andare alla ricerca di qualche etichetta discografica che avesse intenzione di produrlo. Ne contattò diverse, che però faticarono a trovare uno stile adatto al genere di Santana. Inoltre, come avrebbe dichiarato poi Carlos stesso, alcune reputarono il chitarrista troppo vecchio e non lo accettarono. Perciò, dopo un decennio di scarsi riscontri commerciali, Santana si rivolse a Clive Davis, il direttore della Arista Records, e lui consigliò a Santana e alla sua band di registrare un album con artisti per lo più giovani, che al tempo attraevano maggiormente il pubblico. Santana consentì ed espresse il desiderio di produrre canzoni più adatte alla radio, con melodie forti, testi che piacessero a un pubblico vasto, anche per convincere lo stesso Davis che non era bloccato negli anni 60, ma che invece era capace di adattarsi ai tempi. E Davis voleva che Supernatural, questo album, superasse le vendite dell'album più venduto della band, Abraxas, del 1970, che aveva raggiunto oltre 4 milioni di copie negli Stati Uniti, e perciò desiderò che parte del disco contenesse ancora un po' quel vecchio marchio di Santana, nello stile della loro prima hit, Oye Come Va, del 71, mentre un'altra parte che fosse una fusione di influenze più contemporanee, senza che lo stesso Carlos dovesse abbandonare il suo tipico stile rock latino. E musicalmente parlando, infatti, l'album Supernatural rappresenta un incontro tra rock latino, tipicamente di matrice di Carlos Santana, con generi più moderni per gli anni 90, quali il rap, il rhythm and blues, e alcuni invece un po' più vintage, come il blues rock, ad esempio, nel genere di Clapton, ospite nella canzone The Calling. E Santana sostenne che Supernatural non avrebbe mai dovuto essere pieno di star all'inizio, ma le canzoni dettavano davvero cantanti e musicisti diversi. Inizialmente l'album avrebbe dovuto chiamarsi Mambo Jumbo, titolo che venne però cambiato poco prima dell'uscita del disco, divenuto poi Supernatural. E tra l'altro, come reagì la critica? Ecco, la rivista musicale Rolling Stones notò l'ampio numero di artisti presenti nell'album, aggiungendo che non tutto in Supernatural era così attraente, criticando alcune tracce, in particolare quella con Lauren Hill come ospite. Però, nonostante le critiche, Rolling Stones assegnò ben 4,5 stelle su 5 all'album. E anche il noto critico musicale Stephen Thomas Erlewine, scrivendo però il Music, notò che all'interno dell'album non sembra esserci traccia che non abbia un featuring, il che genera il problema principale dell'album, ossia che non rappresenta mai un filo conduttore che renda meno slegato il disco. Tuttavia, lo stesso critico Erlewine scrisse che le tracce di punta di Supernatural sono alcuni dei migliori brani in assoluto di Carlos Santana, aspetto che gli permette un grande ritorno di successo, che effettivamente in breve tempo divenne proprio il maggior successo commerciale mai riscosso da Carlos Santana, raggiungendo il primo posto in classifica in oltre 10 paesi. Insomma, tanta roba, diceva, arrivò a vendere oltre 30 milioni di copie, tanto che Billboard, nella sua lista dei 200 album più venduti del decennio del 2000, ha poi posizionato questo album al nono posto. E allora ci ascoltiamo, tratto proprio da Supernatural, di Santana con Maria Maria.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

E adesso la richiesta del nostro amico Andrea, che vuole ascoltare di Eugenio Finardi, Wilco Iota, ce l'ascoltiamo. Ciao Andre, buona serata, a presto.

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Donald Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma che c'è una lunga strada da percorrere per gli Stati Uniti per riconquistare la fiducia dell'Iran.
2: Intanto in apertura del G7 il presidente francese Macron dichiara che la Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sia effettivamente applicato. Secondo l'inquilino dell'Eliseo la missione potrebbe essere dispiegata entro 2 o 3 giorni, ma la riapertura dello stretto di Hormuz con l'imposizione dei pedaggi per Macron sarebbe contraria al diritto internazionale.
3: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso una notte 11 persone tra Kharkiv e la capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Il presidente Zelensky ha dichiarato oggi di aver proposto un faccia a faccia con il leader del Cremlino Putin al G7 in Francia, ma che Mosca non si è detta pronta per un incontro.
2: La cronaca tra le ipotesi e il vaglio degli investigatori sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di conferenza di 60 anni trovato morto venerdì nel suo appartamento a Milano, vi è quella di un incontro avvenuto poco prima del delitto con una persona conosciuta attraverso piattaforme di incontri online. I carabinieri stanno analizzando contatti e appuntamenti fissati nei giorni precedenti al delitto. Nella storia di Guerrino c'erano già stati episodi di violenza e furto da parte di uomini prima conosciuti online e poi invitati a casa.
3: Ancora qualche giorno di tempo instabile, ma in settimana si attendono in tutta Italia temperature più alte rispetto alla media del periodo. Una progressiva espansione verso il bacino del Mediterraneo di un massiccio promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, comunemente noto come l'anticiclone africano, agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni.
2: Il calciomercato, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, ufficiale la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri per i prossimi 3 anni. Arrivata questa mattina, Sarri subentra Palladino, esonerato al termine della stagione. L'ufficialità dell'allenatore toscano arriva dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. In casa Milan invece ufficiale l'ingaggio di Amorini, il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per un terzo anno.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
7: Buon compleanno.
1: compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
7: 17:05 si ritorna in diretta e ritornano anche i messaggi vocali del nostro Johnny.
8: Unforgiven dei Metallica, Matteo, qua mi richiedono Unforgiven dei Metallica qua, eh. Ok, un saluto a tutta la family e a tutti voi di Radio Dollar. Ciao ciao Matteo, buona serata. Come diceva Sonia, dopodomani è mercoledì, siamo già a metà settimana, pensate come vola il tempo. Ovviamente è dedicata a tutti i miei capi, Capo Walter, Capo Fabietto, Capo Maurice, Capo Dennis, anche a loro la dedichiamo chiaramente, ok? Ciao ciao e grazie.
7: Grazie a te allora Johnny, arriva la tua richiesta, Unforgiven dei Metallica risuona in questo istante. Buona serata a te e a tutto l'elenco che mi hai fatto, carissimo.

E cari amici, ieri si è giocata la partita Olanda-Giappone con un grande pareggio proprio dei giapponesi contro l'Olanda, proprio i mondiali. Sto parlando, i tifosi sono dati anche da fare, l'abbiamo sentito anche prima nel notiziario sportivo, si sono dati da fare e hanno ripulito le tribune dello stadio di Kansas City da tutti i rifiuti. È una scena che si ripete puntuale ogni grande torneo in cui è presente la nazionale giapponese. Muniti di guanti e di sacchi della spazzatura, i giapponesi restano nell'impianto anche dopo il fischio finale per ripulire il settore che li ha ospitati, lasciando tutta la spazzatura in un angolo pronta solamente per essere ritirata e gettata. È ormai diventata una routine, non è soltanto una questione di educazione e di cultura. Al canale ufficiale della FIFA una tifosa giapponese ha spiegato perché si comportano così. Ha detto: è una questione di rispetto per ogni cosa, ma non solo loro, anche i giocatori negli spogliatoi lasciano tutto immacolato, accompagnando spesso gli asciugamani piegati a un piccolo biglietto di ringraziamento per l'ospitalità. Ed è stato un esordio ai mondiali ottimo per il Giappone, che ha fermato l'Olanda sul 2-2 guadagnando un punto importante per sperare di qualificarsi ai sedicesimi di finale. Ma l'attenzione è stata catturata anche dal comportamento dei tifosi, che dopo la partita sono rimasti nello stadio, come dicevo, per pulire le tribune. La loro buona abitudine è farlo in ogni grande torneo, dove si muniscono di guanti e sacchi della spazzatura proprio per raccogliere i rifiuti. E la routine spiazza sempre gli altri tifosi, che restano veramente ammutoliti e ammirati dal loro comportamento. La spiegazione è molto semplice, dice sempre questa tifosa: fa parte della cultura, ma è anche una questione di rispetto per tutto, rispetto per i giocatori, per i tifosi, ma anche per lo stadio. Noi siamo onorati di essere qui, quindi non vogliamo sporcare e poi andarcene. Ecco, credo che sia questo il motivo per cui lo facciamo. Insomma, è una forma di ringraziamento verso chi li ospita, ma anche un modo per omaggiare gli stessi mondiali, lo stesso mondiale che i calciatori appunto, cioè lo stesso modo che i calciatori mettono in atto negli spogliatoi, che vengono riordinati puntualmente dopo ogni partita. Insomma, un esempio sicuramente da prendere e soprattutto da cogliere.

0: diventa adesso uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Casella in direzione Aosta, mentre il traffico scorre in modo regolare lungo le restanti strade della regione. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Sandro, che vuole ascoltare Emma con Non è l'inferno. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Sandro, buona serata, a presto.

0: Sono le 17:34.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Trovate ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con la Formula 1. Lewis Hamilton conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari nel Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Il britannico centra il successo riportando la rossa sul gradino del podio più alto. Secondo posto per la Mercedes di George Russell, terzo Lando Norris. Ritirati quasi in contemporanea a 3 giri dal termine sia Andrea Kimi Antonelli che Charles Leclerc. Prossimo appuntamento in Austria il 28 giugno. E sempre in tema di motori, Toyota vince la 24 ore di Le Mans, centrando il grande obiettivo stagionale. Mondiali, esordio con il botto per la Germania che contro il Curaçao vince addirittura 7-1, bene anche gli Stati Uniti 4-1 al Paraguay, mentre il Brasile di Carlo Ancelotti soffre con il Marocco per poi chiudere sull'1-1, così come Canada-Bosnia e Qatar-Svizzera. Messico-Sudafrica 2-0, Corea del Sud, Repubblica Ceca 2-1, Haiti-Scozia 0-1, Australia-Turchia 2-0, 2-2 tra Olanda e Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador 1-0 e Svezia-Tunisia 5-1. Il primo turno terminerà giovedì 18 giugno. Calciomercato, Inter frattesi in cerca di una squadra dopo la conclusione del rapporto con i nerazzurri. Le pretendenti per il 26enne romano non mancano, la pista più calda è quella che porta in Inghilterra, al Nottingham Forest. In Italia su di lui c'è la Juventus, la quale osserva con attenzione gli sviluppi della trattativa con Carnevali come estimatore, oltre a Spalletti. Prezzo fissato dall'Inter, 30 milioni di euro. Milan, ora è ufficiale, Ralf Rangnick non sarà il nuovo DT rossonero a seguito del rinnovo con l'Austria fino al 2028. La Federcalcio austriaca da tempo proponeva al direttore un prolungamento di contratto a cifre quasi raddoppiate, pretendendo una risposta definitiva prima dell'inizio del mondiale. E chiudiamo con il basket, Serie A, Milano in vantaggio 2-0 su Venezia, 92-79 in gara 1 e 180 in gara 2. Martedì 16 giugno alle 20, gara 3. NBA, New York esplode di gioia per il titolo conquistato dai Knicks dopo 53 anni di attesa dall'ultimo successo del 1973. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Signorina, ci siamo già visti?
7: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
6: Ah, e quindi è tornata?
7: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
6: Ad esempio?
7: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Pronti? Partenza? Via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.

E ci scrive il nostro amico Roberto, dice: ciao Matteo, se possibile oggi i Rockets con On the Road Again. E quindi dice: dia Johnny che praticamente siamo già a sabato. è vero, Johnny calcola il tempo in un modo tutto suo, che comunque fa passare più in fretta la settimana. Quindi un saluto ancora a Johnny e anche a Maurizio, appunto, che ha gradito la canzone dei Metallica prima, quindi grazie Maurizio, un saluto anche a te. Un saluto anche a Roberto, buona serata, ci ascoltiamo On The Road Again, i Rockets.

0: E ovviamente il buon Johnny ha sentito il messaggio di Roberto e ci tiene a ringraziarlo con questo vocale.
1: E allora un saluto a Roberto. Complimenti per la scelta dei Rockets, eh? Ok, grazie, grazie, grazie. Ciao Matteo. Ciao Roby.
0: Grande Johnny, grandissimo. Un saluto ancora a Roberto e proseguiamo allora con la musica qui su Radio Dora. Arriva Francesco Gabbani con L'abitudine.

E l'ultima richiesta ci arriva dal Canada, dove c'è Manu che mi scrive: ciao Matteo, arrivo al volo in chiusura, se ce la fai una canzone di Bobby Solo, grazie. Certo che ce la facciamo, caro Manu, ci ascoltiamo, non c'è più niente da fare. Buona giornata anche a te, perché lì in Canada la giornata è ancora tutta da vivere. A presto, ciao.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi aspetto domani, come sempre, dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, arriva Ray Parker Jr., il cacciatore di fantasmi, con la sua Ghostbuster. E noi ci sentiamo domani. Ciao!

0: sono le 18 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, sono scomparse nella notte tra il 7 e l'8 giugno da una casa famiglia a Villetta Barrè, in provincia dell'Aquila. Il padre delle ragazzine ha lamentato la presunta mancanza di controlli, in particolare l'assenza di un sistema di allarme di videosorveglianza che la struttura sostiene però di non essere obbligata ad avere. Gli inquirenti stanno cercando anche nel lago vicino per non lasciare alcuna pista inesplorata. I gestori della struttura che ospitava le due ragazzine sono indagati per abbandono di minore.
2: Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti, questo è il contenuto di una chat di un gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano.
3: Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni, è quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese del Made in Italy.
2: Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha dichiarato che l'accordo con l'Iran è stato firmato elettronicamente durante il fine settimana, suggerendo che i suoi termini sono ora in vigore e che l'Iran non riceverà alcun nuovo aiuto finanziario. Il blocco navale statunitense dei porti iraniani rimane in vigore in attesa della firma dell'accordo di cessate il fuoco con l'Iran, invece prevista formalmente per il 19 giugno, quanto si legge in una nota dell'esercito degli Stati Uniti. Il presidente americano Trump rende però noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio.
3: E intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa prima del G7 in corso a Evian in Francia, ha dichiarato che se l'Iran cambierà il suo atteggiamento, le sanzioni europee potrebbero essere revocate. Il presidente francese Macron fa sapere che Francia e Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz, con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sia effettivamente applicato.
2: Dopo l'incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, ha costato la vita a 42 persone nei percorsi scolastici, dei ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero, hanno preso direzioni completamente diverse. I giovani svizzeri sono stati bocciati dalle rispettive scuole, che avrebbero ritenuto impossibile equiparare la loro frequenza a quella degli studenti presenti regolarmente durante l'anno. In Italia invece, per gli studenti coinvolti, sono stati attivati percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. La notizia delle bocciature in Svizzera sarebbe emersa attraverso una chat creata tra i genitori dei ragazzi coinvolti nella tragedia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
6: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
7: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
8: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna.
5: Il suo nome era Colombano Romea e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Ovada e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce. Un altro incidente si registra sulla tangenziale di Torino fra Borgaro e Casella in direzione Milano. Restiamo in tangenziale, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Casella e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Cosa succede quando la giustizia e la vendetta smettono di essere parole distinte? Quando un uomo decide che il sistema non basta più, che le regole sono fatte per proteggere chi non merita protezione? Ciao, sono Gianluca Melilli, qui 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana per scoprire storie che non si dimenticano. Oggi entriamo nel cuore di una città dove nessuno è davvero chi dice di essere, dove la normalità è solo una maschera che nasconde ferite mai rimarginate. Se anche tu scrivi libri che esplorano i confini tra bene e male, tra ciò che è lecito e ciò che è necessario, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Perché le storie più inquietanti sono quelle che ci costringono a scegliere da che parte stare. Stiamo parlando del libro di Joe Nesbo, si chiama L'impronta del lupo. Una metropoli ferita dalla violenza, un poliziotto ostinato in cerca di risposte anche su se stesso, e un killer che si muove come uno spettro tra le maglie dell'America di oggi. Dai, andiamo alla storia. Siamo a Minneapolis nel 2016. Quando un mercante d'armi legato alle gang è vittima di un attentato, gli indizi sembrano puntare verso un suo vicino, Thomas Gomez, che però tutti descrivono come tranquillo e per bene. Eppure Thomas Gomez potrebbe essere il misterioso Lobo, un assassino prezzolato che negli anni 90 aveva scosso il mondo della criminalità locale con la sua ferocia. Adesso sembra tornato, deciso a regolare i vecchi conti in sospeso. Bob Oz è un detective con un passato doloroso e un problema con l'alcol e le donne, che compensa la mancanza di talento non arrendendosi mai. Il caso Gomez lo affascina, suo malgrado, e indagando contro tutto e tutti, capisce che Lobo, il lupo, non è in cerca di vendetta, ma di giustizia. Di Joe Nesbo, L'impronta del lupo, in libreria da Einaudi.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Shine bright like a diamond.
5: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 19, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20, uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino, a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 40 minuti.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
8: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
9: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
8: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump, parlando oggi dopo l'incontro bilaterale con il capo dello Stato francese Macron al vertice del G7 Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì.
2: Intanto le forze di difesa israeliane continuano le operazioni militari all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano, mentre al contempo si sta registrando una riduzione delle attività offensive nelle aree oltre la linea gialla, ossia l'area tra i fiumi Litani e Zarani, dove una parte delle truppe ha operato nelle ultime settimane. In vista della sigla del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, che includerebbe la cessazione delle ostilità anche sul fronte israelo-libanese, il capo di Stato Maggiore ha dato istruzioni di continuare a mantenere la superiorità aerea nell'area ancora per almeno 60 giorni, pur essendo pronto ad eventuali riorganizzazioni delle truppe in base alle direttive del rango politico.
3: Non ce l'ha fatta Edoardo Corrieri, il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e il giovane è deceduto oggi, come comunicato dallo stesso nosocomio all'ospedale San Martino del capoluogo ligure. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametta, 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi in quanto, dopo aver investito il coetaneo, aveva cercato di fuggire.
2: Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti, questo è il contenuto di una chat di un gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano.
3: Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni. È quanto si apprende dall'incontro al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2: Lo sport: con il tennis si chiude il torneo di Halle per Flavio Cobolli, che è stato battuto dall'americano Tiafoe con i parziali di 6-2 e 7-6. L'azzurro scenderà nuovamente in campo a Wimbledon, dove difenderà i 400 punti dei quarti di finale.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
4: Compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
5: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
6: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. da AgriService, come sempre. Ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
10: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

altro però. E ultimamente ho licenziato Dio. Le cose stanno andando troppo male, non so come posso uscire dall'oblio.

0: muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale della viabilità regionale sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
3: Sono la strage.
4: Signori, rinnovata la casa?
5: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
6: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
4: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
7: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
8: Asta del mobile, tutta la mia musica.
7: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
9: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
10: piscina comunale di Susa.
9: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
10: Per il tuo divertimento

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:36. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Trovate un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con la Formula 1. Lewis Hamilton conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari nel Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Il britannico centra il successo riportando la rossa sul gradino del podio più alto. Secondo posto per la Mercedes di George Russell, terzo Lando Norris. Ritirati quasi in contemporanea a 3 giri dal termine sia Andrea Kimi Antonelli che Charles Leclerc. Prossimo appuntamento in Austria il 28 giugno. E sempre in tema di motori, Toyota vince la 24 ore di Le Mans, centrando il grande obiettivo stagionale. Mondiali, esordio con il botto per la Germania che contro il Curaçao vince addirittura 7-1, bene anche gli Stati Uniti 4-1 al Paraguay, mentre il Brasile di Carlo Ancelotti soffre con il Marocco per poi chiudere sull'1-1, così come Canada-Bosnia e Qatar-Svizzera. Messico-Sudafrica 2-0, Corea del Sud, Repubblica Ceca 2-1, Haiti-Scozia 0-1, Australia-Turchia 2-0, 2-2 tra Olanda e Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador 1-0 e Svezia-Tunisia 5-1. Il primo turno terminerà giovedì 18 giugno. Calciomercato, Inter frattesi in cerca di una squadra dopo la conclusione del rapporto con i nerazzurri. Le pretendenti per il 26enne romano non mancano, la pista più calda è quella che porta in Inghilterra, al Nottingham Forest. In Italia su di lui c'è la Juventus, la quale osserva con attenzione gli sviluppi della trattativa con Carnevali come estimatore, oltre a Spalletti. Prezzo fissato dall'Inter, 30 milioni di euro. Milan, ora è ufficiale, Ralf Rangnick non sarà il nuovo DT rossonero a seguito del rinnovo con l'Austria fino al 2028. La Federcalcio austriaca da tempo proponeva al direttore un prolungamento di contratto a cifre quasi raddoppiate, pretendendo una risposta definitiva prima dell'inizio del mondiale. E chiudiamo con il basket, Serie A, Milano in vantaggio 2-0 su Venezia, 92-79 in gara 1 e 180 in gara 2. Martedì 16 giugno alle 20, gara 3. NBA, New York esplode di gioia per il titolo conquistato dai Knicks dopo 53 anni di attesa dall'ultimo successo del 1973. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: Buono. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna, da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

0: Sono le 20 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Donald Trump, parlando oggi pomeriggio dopo l'incontro bilaterale con il capo dello Stato francese Emmanuel Macron al vertice della G7 di Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. Intanto le forze di difesa israeliane continuano le operazioni militari all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano, mentre al contempo si sta registrando una riduzione delle attività offensive nelle altre aree oltre la linea gialla, ossia l'area tra i fiumi Litani e Zarani, dove una parte delle truppe ha operato nelle ultime settimane. In vista della sigla del memorandum d'intesa tra USA e Iran, che includerebbe una cessazione delle ostilità anche sul fronte israelo-libanese, il capo di Stato Maggiore ha dato istruzione di continuare a mantenere la superiorità aerea nell'aria ancora per almeno 60 giorni, pur essendo pronto a eventuali riorganizzazioni delle truppe in base alle direttive del rango politico. In Italia, per la cronaca, non ce l'ha fatta Edoardo Corrieri, il giovane che sabato scorso era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e il giovane è deceduto oggi all'ospedale San Martino del capoluogo ligure. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametta, 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi in quanto, dopo aver investito il coetaneo, aveva cercato di fuggire. A Roma due persone volevano rifondare il partito nazista reclutando via web e social anche giovanissimi che vivevano situazioni di disagio. Per questo i giudici della prima sezione della Corte d'Assise della Capitale hanno condannato Alessio Sabelli a 5 anni e 6 mesi di reclusione e Luis Cant Restauri a 3 anni e 6 mesi di reclusione. L'accusa contestata è quella di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Voltiamo pagina. Electrolux sospende il piano di licenziamenti e le chiusure per 50 giorni. E quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese del Made in Italy. In chiusura allo sport, con il tennis, si chiude il torneo di Halle per Flavio Cobolli, che è stato battuto dall'americano Tiafoe con i parziali 6-2 e 7-6. L'azzurro scenderà nuovamente in campo a Wimbledon, dove difenderà i 400 punti dei quarti di finale. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: La La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: sono un italiano. Un italiano vero.
1: Questa è Radio Dora.

0: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 35 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ad Alpignano, dal 18 al 20 giugno, la Festa della Musica incontra il Food Village in Piazza Unità d'Italia. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto della Società Filarmonica di Alpignano, in via Arnò. Domenica 21 giugno alle ore 15, Festa della Musica in Piazza Unità d'Italia. A San Didero, presso il Salone Polivalente, Piazza Europa, San Didero Fantasy Miniatures Contest and More, dalle 10 alle 18, sabato 20 e domenica 21 giugno. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Vallino, spettacolo di teatro Una giornata particolare. Domenica 21 giugno dalle 9 alle 18, libri e arte a Ramverso, a cura della Prolocco. Ad Avigliana, domenica 21 giugno, 43esimo palio storico dei borghi di Avigliana alla Corte del Conte Rosso, presso il campo CGA Piazza Conte Rosso, Piazza del Popolo. Apertura sito archeologico simulato al castello, cura di Ara, presso il centro bellico Lago Insieme Estate. A Giaglione, domenica 21 giugno, Vigne d'Altura, dialogo tra arte e radici, dalle ore 14.30, camminata. A seguire, apertura mostra Vigne d'Altura e concerto dell'Istituto Musicale Somis di Susa. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. Presso il Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi, dal 20 giugno al 30 agosto. Inaugurazione sabato 20 giugno alle ore 17.30. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Salute e benessere in movimento. Informazioni al 351 30 78 654. A Ferrero Moncenisio, domenica 21 giugno alle 9.30, escursione La Ghiarpone e Roterel, giro ad anello partendo da Moncenisio, ritrovo in piazza Chiavanna. Per informazioni 338 43 88 056. Inoltre, fino al 28 giugno, esposizione fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. A Borgone, Borgone in Festa, sabato 20 giugno dalle ore 21 in piazza delle Elementari, in via Guido Bobba, entrata gratuita. A Sestriere, dal 21 giugno al 1 agosto, Juventus Summer Camp. Giovedì 18 giugno, seconda giornata ecologica, by Proloco Sestriere, dedicata al colle e alle frazioni. A Vaie, venerdì 19 giugno, partenza alle ore 19 da Piazza del Priore per il secondo Vertical Vaie Mura, quarto circuito Vertical Valsusa e Valcenischia. Valsusa Gaming Zone, le biblioteche si mettono in gioco presso la biblioteca di Venaus, giochi da tavolo in biblioteca, sabato 20 giugno dalle 9.30 alle 12. Per informazioni biblioteca.venaus@gmail.com. Martedì 16 giugno alle ore 17 presso la Pineta di Bolar, evento musicale We Sound. Domenica 21 giugno dalle ore 10 in piazza Garambois ad Ulx, passeggiata partigiana Ampi. A Giaveno, martedì 16 giugno, Ostinatamente Danza, in piazza Mautino, dalle ore 20. Mercoledì 17 giugno, Dalla Terra allo Spazio, con Walter Cugno, in piazza Mautino, alle ore 21. Venerdì 19 giugno, Ballo sotto le stelle, in piazza Mautino, alle ore 21. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, Festa della Buffa San Giovanni, in Borgata Buffa, dalle 18. Sabato 20 giugno, Torneo Multisport, presso l'impianto sportivo, dalle 9. Per estate ad Almese 2026, sabato 20 giugno con ritrovo alle ore 10 in via Granaglie 30, passeggiando a cura del Centro per le Famiglie Diffuso Valli di Susa e Valsangone. Alle ore 20 e 15 presso il Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, stasera si griglia. Sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 8 in via Granaglie 30, Warrior Race. Alla Sacra di San Michele, sabato 20 giugno, visita guidata notturna e spettacolo evoluzionaria, danza verticale e acrobatica accompagnata da musica. Domenica 21 giugno, conferenza Incontro con la Sindone, a cura di Pierangelo Battù, esperto in studi sindonici. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. A Sauze d'Ulx, dal 20 al 26 giugno, San Giovanni, festeggiamenti per il Santo Patrono. Martedì 23 giugno, tradizionale falò di San Giovanni e spettacolo pirotecnico, intrattenimento musicale e goffri alle ore 21, pista Clotès, località Cramaiò. A Reano, mercoledì 17 giugno, presso la Bocciafila, torneo Borgate Bocce. Sabato 20 giugno, al campo di calcio, torneo Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 20 giugno, alle ore 21, concerto serata teatrale. Domenica 21 giugno, alla Bocciafila, torneo Borgate Pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 21 giugno, alle ore 9, al Polivalente, 25esimo del gemellaggio con Saint-Julien-Mondigny. A Foresto, ventesima sagra dell'Arrosticino. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band. Sabato 20 giugno, i completamente nucleari tribute band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. Domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Twerk. Inoltre, stand gastronomici e intrattenimenti. Sabato 20 giugno a Susa, Fiera del Libro della Valsusa in via Palazzo di Città dalle 10 alle 18. In caso di maltempo l'esposizione e gli eventi si terranno presso il castello della Contessa Adelaide di Susa. Per informazioni dettagliate biblioteche.umvs@gmail.com. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 19 giugno alle ore 15 in sala consiliare, presentazione del libro Il Paese Arancione di Tiziana Angilletta. Sabato 20 giugno, distribuzione dei sonetti a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 21 giugno alle ore 10, Santa Messa e processione. Per Borgate dal vivo 2026, anteprima, mercoledì 17 giugno alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Anna Carol in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Informazioni dettagliate su www.borgatedalvivo.it. Concerti di primavera, la Valsusa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Gran finale venerdì 19 giugno alle ore 21, chiusa di San Michele al Giardino della Pace in Piazza della Repubblica, con il funk travolgente della Brian and Band. L'ingresso è gratuito. A Cesana Torinese, dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. Il 20 e il 21 giugno, mercatini di San Giovanni, dalle 9 alle 18, in via Roma e viale 24 maggio. Sabato 20 giugno, musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo, alle ore 21. Sabato 20 giugno, battaglia delle Alpi, commemorazione caduti Monte Shaberton. Domenica 21 giugno, commemorazione in vetta Monte Shaberton. Wind Band for Moves, martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Regge Armonie lungo la via Francigena, prossimo appuntamento sabato 20 giugno alle ore 21 a Susa presso la Cattedrale di San Giusto, ingresso libero e gratuito, per informazioni 338-8256-399. La Pentola del Drago, Associazione Ludico Culturale e Borgata's Factory presentano Road to Dragon 2026. Sabato 20 giugno a San Didero, Pinocchio, la forza della fantasia. Informazioni dettagliate a info.lapentoladeldrago@gmail.com. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 18 giugno, Toy Story 5. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro, Caprie; lavapiatti, sede di lavoro, Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

collage tutte le mattine settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 e 5 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Donald Trump arriva al G7 francese di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra. Con il padrone di casa Macron parla della riapertura di Hormuz. Non c'è bisogno di molto aiuto, dice, ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. Caccia, portaerei e fregate per riaprire lo stretto. Il via in un paio di giorni. Faremo la nostra parte con l'ok del Parlamento, conferma la Premier Meloni. Cacciamine e navi da supporto, le unità della Marina pronte a essere dispiegate insieme a unità logistiche di sicurezza. Si parla almeno di 500 militari coinvolti. Colloqui preparatori USA-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile, senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump. Mentre l'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano, 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi di frozen asset e la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i Pasdaran non cedono. Mentre in Israele tutti, a destra e a sinistra, attaccano Netanyahu parlando di accordo dannoso e nessun obiettivo raggiunto. La guerra in Ucraina, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dai raid russi che nelle ultime ore fanno 5 morti e decine di feriti. Questo è il messaggio di Putin al G7, preferisce il terrore alla diplomazia, dice Zelensky diretto a Evian, dove si affronterà anche il dossier Ucraina. Mosca nega il suo coinvolgimento puntando il dito verso gli USA. Il monastero è stato colpito da un Patriot scaduto, dice il Ministero della Difesa. La Chiesa ortodossa bolla l'attacco come l'ennesimo crimine russo. L'Italia, con i partner europei, condanna il raid. Un'aggressione inaccettabile, dice la Premier Meloni, serve fermezza nel sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace sarà centrale al G7. In Italia, per la cronaca, foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso sollevato da una passeggera che, seduta accanto a un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura di Milano va verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linee dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. In chiusura al calcio, il Milan ha scelto Ruben Amorim per il dopo Allegri. Secondo i media portoghesi, il club rossonero e l'allenatore hanno trovato l'intesa per un contratto di 2 anni, con opzione per il terzo anno a 3,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus legati alla conquista di titoli, alla qualificazione in Champions League. Amorim, ex Sporting United, potrebbe essere a Milano domani per mettere la firma sul contratto dopo 20 giorni dall'addio del tecnico livornese. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.

il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Signor

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La cronaca in apertura: aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa pensionata dopo essere scappato di casa per un litigio con la madre. È stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che, ancora quindicenne, il 14 maggio 2025 aveva tolto la vita all'82enne Teresa Emma Meneghetti a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. A Roma, due persone volevano rifondare il partito nazista, reclutando via web e social anche giovanissimi che vivevano situazioni di disagio. Per questo i giudici della prima sezione della Corte d'Assise della Capitale hanno condannato Alessio Sabelli a 5 anni e 6 mesi di reclusione e Luis Cant Restauri a 3 anni e 6 mesi di reclusione. L'accusa contestata è quella di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Dall'estero, Donald Trump arriva al G7 francese di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra. Con il padrone di casa Macron parla della riapertura di Hormuz. Non c'è bisogno di molto aiuto, dice, ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. Caccia, portaerei e fregate per riaprire lo stretto, il via in un paio di giorni. Faremo la nostra parte con l'ok del Parlamento, conferma la premier Meloni. Cacciamine e navi da supporto, le unità della Marina pronte a essere dispiegate insieme a unità logistiche e di sicurezza. Si parla di almeno 500 militari coinvolti. Colloqui preparatori USA-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile, senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump. Mentre l'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi di frozen asset e la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i Pasdaran non cedono, mentre in Israele tutti a destra e a sinistra attaccano Netanyahu parlando di accordo dannoso e nessun obiettivo raggiunto. Il calcio in chiusura è un debutto totalmente da dimenticare, quello della Spagna al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica pareggiano incredibilmente 0-0 contro Capo Verde, che si regala così una giornata storica ad Atlanta. Gli squali blu bagnano il loro esordio assoluto in una Coppa del Mondo andando subito a punti. Yamal deve attendere fino al 71esimo per fare il suo debutto nella massima competizione per nazionali con le Furie Rosse, che ora dovranno reagire contro Uruguay e Arabia Saudita, prossimi avversari nel gruppo H. E con questo è tutto, a più tardi.

È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena. Chiuso il martedì.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 33 minuti.
1: Meteodora.
0: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

0: Sono le 23 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, un saluto dalla redazione. In apertura, la guerra in Ucraina, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dagli raid russi che nelle ultime ore fanno 5 morti e decine di feriti. È il messaggio di Putin al G7, preferisce il terrore alla diplomazia, dice Zelensky, diretto a Evian, dove si affronterà anche il dossier Ucraina. Mosca nega il suo coinvolgimento, puntando il dito verso gli USA. Il monastero è stato colpito da un Patriot scaduto, dice il Ministero della Difesa. La Chiesa ortodossa bolla all'attacco come l'ennesimo crimine russo. L'Italia, coi partner europei, condanna il raid. Un'aggressione inaccettabile, dice la premier Meloni. Serve fermezza nel sostegno a Kiev. Nello sforzo per la pace sarà centrale al G7. Intanto Donald Trump arriva al G7 francese di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran, che chiude 106 giorni di guerra. Con il padrone di casa Macron parla della riapertura di Hormuz. Non c'è bisogno di molto aiuto, dice, ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. Caccia, portaerei e fregate per riaprire lo stretto, il via in un paio di giorni. Faremo la nostra parte con l'ok del Parlamento, conferma la premier Meloni. Cacciamine e navi da supporto, le unità della Marina pronte a essere dispiegate insieme a unità logistiche e di sicurezza. Si parla di almeno 500 militari coinvolti. Colloqui preparatori USA-Iran a Doha, prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile, senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump. Mentre l'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano, 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi di frozen asset e la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i Pasdaran non cedono. Mentre in Israele tutti, a destra e a sinistra, attaccano Netanyahu, parlando di accordo dannoso e nessun obiettivo raggiunto. A Roma, due persone volevano rifondare il partito nazista, reclutando via web e social anche giovanissimi che vivevano situazioni di disagio. Per questo i giudici della prima sezione della Corte d'Assise della Capitale hanno condannato Alessio Sabelli a 5 anni e 6 mesi di reclusione e Luis Cant Restauri a 3 anni e 6 mesi di reclusione. L'accusa contestata è quella di associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico. In chiusura parliamo di Electrolux, che sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni. E quanto si apprende dal tavolo al Ministero delle Imprese del Made in Italy, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro inizio pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese del Made in Italy. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
0: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, Donald Trump arriva al G7 francese di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra e da lì promette: ora ci concentreremo sull'Ucraina. Con il padrone di casa Macron parla di Hormuz che sarà completamente aperto venerdì, non c'è bisogno di molto aiuto, aggiunge. Ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. Caccia, portaerei e fregate per riaprire lo stretto, il via in un paio di giorni. Faremo la nostra parte con l'ok del Parlamento, conferma la premier Meloni. Cacciamine e navi da supporto, le unità della Marina pronte a essere dispiegate insieme a unità logistiche e di sicurezza, almeno 500 militari coinvolti. Colloqui preparatori USA-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile. Senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump. Mentre l'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi di frozen asset. E la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i pasdaran non cedono. Mentre in Israele tutti, a destra e a sinistra, attaccano Netanyahu parlando di accordo dannoso, nessun obiettivo raggiunto. Ma lui rilancia: ho salvato Israele, mi ricandido e intendo vincere. E siamo alla guerra in Ucraina. In fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dai raid russi che nelle ultime ore fanno 11 morti e decine di feriti. È il messaggio di Putin al G7, dice Zelensky, diretto a Evian, dove si affronterà il dossier Ucraina, e rivela di avere proposto a Trump un incontro con il presidente russo negli USA. Mosca nega il suo coinvolgimento, puntando il dito verso gli Stati Uniti. Il monastero è stato colpito da un Patriot scaduto. La Chiesa ortodossa bolla l'attacco come l'ennesimo crimine russo. L'Italia, coi partner europei, condanna il raid. Un'aggressione inaccettabile, dice la premier Meloni. Serve fermezza nel sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace sarà centrale al G7. L'Unione Europea intanto apre il primo capitolo negoziale per l'adesione dell'Ucraina. La cronaca ci porta a Milano. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso è stato sollevato da una passeggera che, seduta accanto a un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura di Milano verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linea dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Il calcio in chiusura, un esordio inaspettato. La debuttante al mondiale Capoverde resiste e inchioda la Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada per i campioni d'Europa che non riescono a bucare il muro dell'eroico portiere del team africano Vosigna. La Roca nel secondo tempo è costretto a mandare in campo il gioiello del Barcellona, il 19enne Yamal, al suo debutto mondiale, che però non riesce a fare la differenza. L'Egitto pareggia invece con il Belgio per 1-1, rete di Assur, poi arriva il gol di Lukaku. Stanotte il debutto dell'Iran contro la Nuova Zelanda. E con questo è tutto, grazie per averci seguito. Radio Dora.
0: È mezzanotte in punto.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: again.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più.

una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici. Il cielo.

non dimenticare le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amore. È una cosa

scende lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene, con i primi sogni d'oro. Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Tu che ancora non hai amato, bimba, come puoi capire tu? Non dimenticare le mie parole, bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole,

fonde lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene.

0: non dimenticare le mie parole. Bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole. Non mi fare mai soffrire. Non mi fare mai soffrire. Non mi fare mai soffrire.
1: Radio Dora, quando l'ascolti, è al